0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera.

spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Grande Danse. Sai, Caresana, perché ho questo accento tipicamente francese? Perché mi piacerebbe quest'estate andare in Costa Azzurra, ma non vado. Perché? Perché ho un impegno nel weekend con questo programma chiamato Rebelli Go, che va in onda su Radio Studio Più il sabato nel primo pomeriggio, poi svariate repliche durante il weekend. Un programma nel quale per un'ora avremo la possibilità di ascoltare quei dischi dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Qualcuno direbbe tutto molto bello. Il primo disco della puntata di quest'oggi è dell'anno 2000, Negro Can, Cadavez.

la crema abbronzante, anche se siamo chiusi in uno studio all'ombra. No, mi fa tanto spiaggia questo successo dell'anno 2000, 26 anni fa, successo di Negro Canna intitolato Cadavez, e visto il successo Gigi D'Agostino pensò di realizzare un suo remix, quello che ha aperto la puntata di oggi, sabato 4 luglio 2026, anno 1900.

in quell'anno, nel 1994, era lui che mi faceva da regia in una classifica che probabilmente molti di voi ricorderanno, la Disco Parade. A proposito, Caresana, non abbiamo un jingle?

in pratica realizzò Mario Fargetta. Il nome del progetto era Dolce & Gabbana. E questo disco ebbe anche un buon successo nel 1996, e quindi la domanda sorge spontanea: ma ancora oggi Fargetta riceverà in regalo gli abiti di Dolce & Gabbana? Punto di domanda. Prima o poi glielo chiederemo. Era Music, qui su Radio Studio Più. Nel 2017, al numero 4 della Last Dance Chart dell'anno, c'era questa canzone molto molto estiva.

Questa canzone mi fa sempre molto Ibiza. Tra altre cose salutiamo i tanti italiani che sono a Ibiza e che da là ci ascoltano, anche il nostro capo, immagino, che ormai non ho capito come mai ma trascorre più mesi a Ibiza che non a Desenzar. Beato lui, quanta invidia, ragazzi miei. Era la canzone di Agnale Anderson del 1998 intitolata El Niño. Avete voglia di cantare in italiano? E allora c'è il disco giusto.

0: tre volte all'interno di questo programma che questi sono dischi che di notte mi fanno particolarmente volare quando sono in giro in macchina, autostrada completamente libera, però il contachilometri fissato al massimo comunque a 160. Era Jordan Baker. Era un disco che suonavo nell'Alternative Hit. L'abbiamo un jingle?
1: Alternative Hit, questa è la tendenza. Tec, tendenza, tec, tec, tendenza. Alternative Hit, questa è la tendenza. Tec.
0: And now, ladies and gentlemen.
2: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Quante volte?
2: L'unica cosa che mi ricordo è Marco Ravelli. Con le mani a cielo.
0: Ma cosa sei andato a riprendere, Caresana? Tu devi smetterla di frugare nel mio hard disk. Rhythm Gangsta, The Chrono Song.

0: Questa è una canzone che ho sempre sulla chiavetta a portata d'orecchie.
1: Oh.
0: Perché ragazzi, in pista comunque crea sempre delirio. A proposito, sabato prossimo ci vedremo dalle parti di Pavia, eh? Quindi se siete da quelle parti informatevi sui social. Questa era una canzone dell'anno 2002 per Rhythm Gangsta, The Crown Song, qui all'interno di Rebelli Go di sabato 4 luglio. Rimanete lì, rimanete lì, c'è la pubblicità, io torno tra poco.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

Allora ragazzi, non so se vi siete accorti, ma da qualche settimana a questa parte, da quando è arrivato questo caldo, il nostro programma ha assunto un mood molto slow dance. Ciao a tutti, sono Gio Tiravelli. Ma riprende la puntata di quest'oggi, di questo sabato, tra l'altra cosa il primo sabato del mese di luglio. Ben ritrovati ancora a tutti voi da Marco Rovelli, sintonizzati voi qui su Radio Studio Più, la Dance Station. Abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme con tutti quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 20-25 anni. Il prossimo è del Molly, ve lo ricordate? Grande successo dell'anno 2001, il titolo è semplice, Discotheque People.

più chilometri in bicicletta a Riccione. Mi sembra che abbia già raggiunto i 2350 chilometri in un mese a Riccione. Questo era il suo grande successo, Discotheque People. Ciao baby.

tutti coloro che insomma da un po' di mesi mi scrivono: Marco, ma quest'anno non pubblichi più storie su Instagram che sei in giro con la tua mountain bike? E vabbè, gli ultimi mesi non sono stati il massimo per quanto riguarda il riposo e il divertimento, visto e considerato che insomma ho avuto un po' di rotture di scatole, si può dire, di palle, diciamo, non legate alla salute, fatemi toccare un attimino. Poco fa abbiamo lasciato il disco di Gigi e Natura, era Summer of Energy, anno 1994, Cappella.

Questo disco, ragazzi, mi fa sempre un sesso, ma un sesso. E pensare, Caresana, che non ho mai fatto una volta l'amore con questo disco in sottofondo. Vabbè, sarà che adoravo la versione dei Nightcrawlers di molti anni fa. Riton riprese questa canzone nel 2021 e questa canzone nella Les Dance Chart dell'anno, e in quel 2021 raggiunse la quinta posizione. Momento alternativo.

tutto al nostro programma. Il gruppo si chiama, guarda caso, Ravelli Go. E leggendo di tanto in tanto i commenti degli ascoltatori, a parte di quelli un po' paranoici, che vabbè, leggendo ogni tanto appunto i commenti degli ascoltatori, constato, noto, che c'è comunque tanta voglia di dischi con sonorità molto alternative, tipo quello che ho appena suonato, che era dei Two Words. Ora, Datura. Yeah.

fino alla fine, anche se essendo milanese non volevo assolutamente dire fino alla fine, perché la voce di King Lucas in questa canzone secondo me è spettacolare. Era Let It Be The Night dell'anno 2000, 26 anni fa, mamma mia. Vabbè, era anche l'ultimo di questa puntata di sabato 4 luglio 2026. Non posso che ringraziare come sempre tutti voi, ovviamente ringrazio anche il mio amico Caresana. Vi aspetto tra 7 giorni e tra poco Giampiero XP. Ciao.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami ed eccoci ad una nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ed oggi apriamo con il DJ numero uno in Italia, ma non solo. Sto parlando di Gabri Ponte, reduce dallo scorso weekend di due date, due serate sold out allo stadio di San Siro. Arriva il suo nuovo singolo insieme a Lorenzo Giovanotti. Si intitola DNA ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Lo stiamo ancora ballando con Jamaica Bam Bam, Free You Got To Live e anche Moving To The Sun. Ora arriva il nuovo singolo, però, cioè David Guetta e French Montana, si intitola Shine. Dal 2026 andiamo al 2019, quando Yves V insieme ad Afrojack e l'Icona Pop uscirono con We Got The Cool.

0: Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
1: Disco Fenomena on Radio Studio Q.

0: Il nuovo singolo di Get Far insieme a Sapienza si intitola Buscando Amore all'interno di Disco Fenomena ed ora una piccola pausa. Io sono i DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
3: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena
5: Mini Mix.

0: Hola Johanna.
1: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quella che avete appena ascoltato si intitola Roses, è il nuovo singolo di Timmy Trumpet, altro DJ famoso in tutto il mondo, esibitosi qualche settimana fa sul Lago di Garda, anche in quel caso un sold out. In questa nuova produzione è insieme a Bradizzi. Dal 2026 ci spostiamo al 2010 con un altro trio di DJ che questi famosi in tutto il mondo, e dire poco. Sto parlando della Swedish House Mafia, la voce è quella di Tiny Temp. Questa è Miami to Ibiza.

Il nuovo singolo del DJ Fisher insieme a Florez Harmon si intitola What a Life all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami. Rimaniamo su questo mood con Jack Beck. Questa è Put Your Phone Down.

0: testa è qui.
1: Lui si chiama Max Tyler, giovane DJ inglese, insieme ai Vintage Culture e Ali Love. Si intitola Freaky One ed è la traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
2: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
3: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
4: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, Giusto.
2: Radio Studio Più.
0: Spot.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
0: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
0: Radio Studio Più, the best sound from the past. The Untouchables.
1: Intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
2: Dal 9 al 12 luglio a Rover Bella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvagni and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzatro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Fest in via Fontane a Rover Bella.
3: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.K per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: Radio Studio Pew.
1: Spot.
4: Dal 9 al 12 luglio a Sandrà di Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandrà di Castelnuovo del Garda.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: A Castelnuovo del Garda, il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros, Steakhouse, Pizzeria, Caffè Bistrò e una splendida terrazza panoramica sul Lago di Garda. Per tutto luglio, offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: the best sound, the best sound from the past, from the past. Radio Studio P.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più News.
1: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Conto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto.
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: This is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Pew. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
1: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiani Kronos Salute. Da quest'anno, per la prima volta, un grande evento sportivo come il Rally di Roma Capitale sarà affiancato da un'iniziativa di prevenzione e screening sanitario dedicata alle migliaia di spettatori che seguiranno la manifestazione. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a margine della presentazione del progetto Un Consiglio in Salute, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio. Fotografa in modo dettagliato le realtà regionali, il 14° rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano curato da Crea Sanità, presentato a Roma. Crescono le performance ma i cittadini chiedono più servizi per la perdita di autosufficienza, mentre resta il divario nord-sud. Il trend nazionale è comunque positivo, con un indice medio di performance che passa dal 43,4% del 2019 al 46,1% del 2025. Tuttavia la percezione di miglioramento da parte dei cittadini rimane limitata e molto variabile tra le diverse aree del paese. La campagna 5 euro contro il fumo deve arrivare al più presto in Parlamento. Chiediamo che la legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e inalazione di nicotina sia quanto prima calendarizzata in Senato e discussa in Aula. Ha raccolto in 4 mesi oltre 52.000 firme ed ha riscosso un enorme consenso tra le comunità mediche e scientifiche in Italia. Lo dimostrano le adesioni. E questa è la richiesta avanzata alle istituzioni da AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi, ETS e Fondazione AIOM, promotori della campagna 5 euro contro il fumo, avviata il 20 gennaio 2026 nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che

0: subito perché ho dormito poco. Quando uno dorme poco, le critiche non fa fatica ad accettarle. Sempre le stesse canzoni, picchia Ugo. Potete cambiare la canzone delle sette? Avete rotto il puntini puntini? C'è anche del nervosismo in giro, c'è cattiveria anche, c'è un pizzico di cattiveria. Allora, le canzoni vengono scelte dal signor Tozzo. Quindi poi per vari motivi sindacali non possiamo mettere canzoni di un certo livello. Possiamo mettere solo canzoni medio basse. Quindi non vi arrabbiate, perché dopo uno non sa cosa dirvi, insomma. A parte gli scherzi, le canzoni vengono scelte dal PC. Il PC le fa ruotare in base agli algoritmi, che io non ho ancora capito cos'è l'algoritmo. Cioè, so solo una cosa, che io in vicina non ce l'ho, ecco. È bello quando dicono gli algoritmi, cioè. Nessuno lo sa. Non c'è uno che lo sa. Ti dice l'algoritmo, te lo spiega, non te lo spiega. L'algoritmo, dai. E tu allora a quel punto devi dire dai anche tu, no? Ah, sì, dai, sì. Come se avessi capito, no? Come se lo sapessi, no? Ma non lo sa nessuno. Su quelle parole, capito? Il Sacro Graal. Sei come il Sacro Graal. E che cos'è? Ma è il Sacro Graal, dai. Cosa? La pietra verde, dai, su. Cosa Peter? Vai, su. Jesus Christ. Dai. Come non lo sai? Quello Tron Ford lì.
1: Che cos'è?
0: Bellissimo, fantastico. Vabbè, comunque. Allora, ragazzi, le canzoni non servono a niente in questo programma, perché noi parliamo di niente. E quindi le canzoni sono un riempitivo, diciamo, di un il contrario di un programma fatto bene. In un programma fatto bene sono le canzoni e poi due o tre parole. Noi invece, che siamo fatti male, storti, tante parole. Fatte male e 2-3 secondi di canzone, 20 secondi, un minuto massimo di canzone proprio. Va bene, andiamo avanti, ci presentiamo. Lui è Mister. Lui è il nuovo CT della nazionale. Incredibile, stamattina al bar ho visto la Gazzetta dello Sport e pare che il CT sia di nuovo Conte. Come il Sacro Graal, Conte. Antonio, non mi vediamo il nome. Antonio Conte. Perché ho detto questa cosa? Chiedimi perché ho detto questa
1: perché
0: cosa.
1: Perché hai detto questa cosa?
0: Non lo so. No, nel senso che ci proviamo tutti gli anni. Non è che se cambiamo l'allenatore passiamo e andiamo ai mondiali. È come se cambi le piastrelle al bagno, il cesso rimane, cioè è la stessa roba. Sono i giocatori che non vanno bene, non è che l'allenatore, sembra colpa dell'allenatore. I giocatori vanno in campo. Io quando al bar faccio, scusate donne se faccio questi ragionamenti da maschio, però io ogni tanto mi ingabonisco con i miei amici che si fissano che l'allenatore è fondamentale, l'allenatore, no? Perché se è una pippa, quella. Ma ha sbagliato quello a tirare fuori dalla porta. Non è che l'allenatore dalla panchina diceva tira fuori, tira, non la mettere dentro, non segnare. No, mai sentita sta cosa. Prendila di mano, nella tua area però, prendila. Ma avete mai sentito una cosa del genere? No, ma la tattica, la tecnica, il 3-4-2, 5-7-2, ma ma cosa stai dicendo? Se i giocatori sono delle mezze pippe, cioè non è che possono fare delle gran cose, cioè non. L'allenatore può essere anche il più bravo del mondo, può essere anche il domatore del circo, ma non ce la potrà mai fare, capito? Se uno è quadrato, è quadrato. Noi ci abbiamo degli. Diciamolo proprio senza. Io guardo le certe squadre, ragazzi, ci sono anche le squadre africane, corrono come delle faine affamate, c'è una roba che in Italia camminano. In Italia passeggiano, tagliano l'erba del prato, ripassano le righe, cioè, qualcuno le tira anche su le righe.
1: Dai.
0: Quello fanno in Italia. Dici no, l'allenatore. Che fa l'allenatore? Che fa? Scende in gamba anche lui? 12 contro 11. Dai, fatemi un piacere. Per scusate lo sfogo, però ogni tanto una delle cose. Finalmente con la nazionale nel 2030. Per i mondiali del 2030 ci prepariamo. Il 2030. Fra 4 anni, sta a pensare. Ma. Aspetta, che c'è un asfittico che mi vuole chiamare. Yeah. Pronto?
2: Pronto? Ciao Catavolo, sono Eleonora, salvi.
0: No, vabbè, adesso l'imitatore anche di altri personaggi. Sono tutti, per me, sono tutti bravissimi. Tranne noi, sono tutti bravi. Cioè, diciamoci la verità. Dai, Antonio Carozzo, dai, su.
1: Yeah. Yeah.
0: Allora, facciamo sentire 20 secondi di canzone, via. Vai, vai proprio. Dopo ci presentiamo, dopo la pubblicità ci presentiamo. Dico l'ultima, cioè se tu guardi la Francia giocare, no, che a me i francesi già mi stanno un po' qua, no? Ma giocano una cosa, sembra la PlayStation. La PlayStation. L'allenatore della Francia, chi è? Non lo sa nessuno! Non lo sa perché non importa! Mbappé, Olysee, Schoenflosse, Darcotterese!
1: Chi sono?
0: Pensa che. Sono tutti marocchini comunque, tutti nordafricani, quelli i giocatori della Francia. Infatti anche il Marocco è fortissimo! È la squadra 2 della Francia, il Marocco. Pensi che sono tutti. Vivono tutti in Francia. L'allenatore di certe squadre è fortissimo. Non lo sa nessuno chi è. Ma in campanchina chi c'è? No, c'è un signore anziano. Non lo sa nessuno. Ma quelli sono forti, corrono. Andate a vedere il Congo, il Senegal come correvano. Se la mangiavano la terra. I destramurti. I nostri invece vanno a.
1: No.
0: Vanno a pascolare. Chiaro che se tutte le energie le butti per. È chiaro che poi non ce l'hai in campo, no? Vabbè, dai, non facciamo. È solo rabbia e nervosismo di un italiano.

0: più brutto che c'è nel mondo. Mamma, mamma, corrottissimo. Prima o poi mi chiuderanno. Oh, comunque buongiorno e bentrovati.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvani and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzatro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Fest in via Fontane a Roverbella.
7: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.K per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: Scegliere l'Università di Verona significa scegliere chi diventare. L'Università di Verona è giovane, dinamica, innovativa, internazionale e sempre più vicina al mondo del lavoro. Il luogo ideale per progettare il proprio futuro. Vieni, scopri, vivi Univerona. Tutte le info su www.univr.it/vivi-univerona.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: canzone è bella, ragazzi. Dai, non fate così, dai. Sono i Teen Swingies.
1: A chi?
0: I Teen Swingies.
1: A chi?
0: Facevano i cioccolatini prima, poi si sono messi a cantare. È bella, è bella, è bella. Allora, in Italia hanno scritto, poi non basta parlare di calcio perché non se ne può. Ci addormentiamo col calcio, che facciamo? Ci svegliamo col calcio. In effetti, i mondiali, facendoli lì, c'è il fuso orario e le partite vengono trasmesse, cioè arrivano da noi tardi, un po' come si può dire, come vabbè, insomma, avete capito, insomma, è un po' come l'algoritmo, il fuso orario, un po' come nessuno sa che cos'è il fuso orario, però si dice, oh, c'è il fuso orario, 6 ore, e cioè fuso orario, no, ma l'orario si è fuso, proprio non
1: è fuso,
0: si è bloccato, mo sono le 6 ancora, sono le 6 di mattina lì, capito? Nessuno lo sa, io mi divertivo a chiedere le spiegazioni a mio padre, che è più ignorante di me. Mamma, che bello, papà, che cos'è l'algoritmo, papà fa, e mi mandano subito senza problemi. Allora, in molti hanno scritto che tavolo, l'allenatore della Francia è Didier Deschamps. Vedi, è uno Champ, ti rendi conto? Per allenare dei fenomeni come quelli non serve nessuno, basta uno sciambo. A me si fanno la doccia negli spogliatoi, uno sciambettino, Didier Deschamps. Didier Deschamps, che è, vabbè, incredibile, ragazzi. Cioè, non ha mai, penso che non abbia allenato qualche squadra così, ma boh, non lo so. Comunque, ragazzi, se i giocatori sono forti, l'allenatore non serve una mazza, non serve a niente. A Maradona, che gli va, a Messi, che gli vai a di? Che, aspetta, devi andare di là e poi vai di qua. Dai, non, chi che c'ha il coraggio di dire a Messi o a Maradona? Dice, guarda, devi, allora dribbla lì, poi va di là e crossi. Quello non ti guarda nemmeno. Cioè, dice, dai, vai tu in campo, fallo tu, fammi vedere come si fa. Cioè, dai, ma stiamo scherzando veramente, dai. Vabbè, basta fare di calcio perché non ci siamo, non serviamo a niente. Una donna ha scritto, però noi italiani siamo belli, cioè rispetto alle altre nazioni, in effetti devo essere sincero, sono tutti un po' storti in faccia, cioè io pensavo che quelli più brutti fossero i giapponesi, invece no, sono i più belli, i più belli sono i giapponesi, perché ho visto le altre partite, la prima che ho visto quella del Giappone, ho detto, madonna, sono tutti, sembrano i cartoni animati, sì, Ollie e Benji.
1: Benji,
0: e invece no, gli altri sono ancora più brutti, c'è una roba incredibile. Vabbè, andiamo avanti, beh, non siamo belli, vabbè, andiamo avanti, questa cosa ci tira su, insomma, no? Allora, uno mi ha spiegato che cos'è l'algoritmo. Un algoritmo è una sequenza ordinata di istruzioni che permette di risolvere un problema o svolgere un compito. Somaro. Adesso somaro. Adesso io lo chiamo questo. Lo chiamo e adesso me lo deve spiegare, perché lui l'ha letto semplicemente,
1: sì, sì, sì,
0: e ha fatto un copia e incolla. E adesso, se hai il coraggio, devi fare una bella figura, ma la grandissimissima. C'è stato vento da voi, che a tavolo, vento, ho trovato le foglie di 20 anni fa io in giardino, cioè sono tornate le foglie, sai quando c'è vento che le tira in aria e vanno via, no, le foglie, no, dici dove, chissà dove andranno, e vanno in un posto tipo un magazzino,
1: ma
0: così,
1: dove?
0: E poi dopo, quando c'è un altro soffione di vento, ti tornano, sono tornate quelle di 20 anni fa, saranno uguali, belle, lisce, saranno tirate, insomma, non belle. Dopo le devo andare a raccogliere. Che bello, che figata. Vediamo se. Pronto?
2: Sì?
0: Sì, senta, scusi, io sono ignorante, volevo capire che cos'era l'algoritmo.
1: No, ha buttato giù.
0: No, allora, o ho sbagliato numero, ho fatto un altro numero e non è lui. Fammi vedere. 878 87 questo
1: ha buttato proprio giù.
0: Ha buttato giù. Io lo richiamo, scusa, ma che facciamo? Che facciamo? Lanci il sasso e nascondi la mano, cioè non dai, su. Ma lo sai o non lo sai? Se non lo sai, lo devi sapere. Amico mio, rispondi. Forse non può rispondere perché ha lavoro.
1: Ah,
0: fa il pentito, magari.
1: Che pentito? Ah,
0: non lo so. È un lavoro, ti pagano pure.
1: È vero,
0: beh, certo, non ha vitti, alloggio, lavatura e stiratura. Che è una cosa. Vabbè, niente, non lo so. Allora, facciamo così: oggi chiamiamo un po' di numeri a caso e chiediamo che cos'è l'algoritmo. Vediamo 9856 3321, vediamo se risponde qualcuno. Vediamo.
3: Vodafone, mi sa.
0: Con la fortuna che abbiamo, non ne indovino uno. 1, guarda, 85 633 12 97. Via, andiamo, vediamo.
3: Vodafone.
0: No, vabbè, allora ditelo.
1: Ma il prefisso lo metti?
0: 347. Vodafone, cambiamo. 333. Che è un altro prefisso, vuol dire che hai fatto?
1: Mi sono abbassato un po' la cuffia, non so se sono io, Andrea.
0: Quando mette troppa colla, la dentiera gli fischia perché si abbassa di un mezzo millimetro. Quindi... Che bello, gonfi i palloncini a tempo, capito? Quando... metti la musica per le feste private, chiamandolo, fa ridere un sacco, cioè, è fortissimo. Vediamo, vediamo questo qua. Vediamo.
3: Vabbè,
0: allora niente, non indovino uno. Adesso chiamo uno di questi qua. Ma se stacchi la testa, Ugo. Andiamo avanti, dai, non poveraccio, non è.
1: No, ma leggi, lo leggi!
0: No, dai! Prego, sei così tenero, sei così.
1: Tenero.
0: Stamattina è scarico. Come mai? Si sente basso anche il volume. Non lo so, è scarico perché avrà le sue cose,
1: ma
0: ragazzi.
1: Chi?
0: Ma tu chi?
1: Ah, io? Ma non sono scarico.
0: Ma come non sei scarico?
1: Come basso il volume? In che senso?
0: No, dicono che hai il volume basso.
1: Ma non come sempre.
0: Allora, lui c'ha un problema di geometrico, cioè vi spiego. Sì, di geometria. Allora, la scrivania, lui è in piedi e la scrivania ha questa stondeggiatura, chiamiamola così, che va in fuori. Non ha un'insenatura tipo una baia dove lo puoi parcheggiare, diciamo, la sua rotondità. Quindi ha una rotondità all'infuori. Quindi è uno scontro di rotondità. Quindi è lontano dal microfono, almeno 30-40 centimetri. Ecco. E chiaramente, essendo lontano dal microfono, la voce sembra più bassa. Prova, chinati, vai in avanti come senza farti la coda. Vai.
1: Ora sono attaccato al microfono.
0: Parla. No, non sei attaccato, sempre 20 centimetri.
1: No,
0: solo.
1: Ma sono qua, Andrea.
0: Ma guarda, attaccato vuol dire così.
1: Ah, ma mi devo proprio attaccare?
0: Al microfono, è un microfono, non è che ti morde.
1: E non alza.
0: Non è un ragno, dai.
1: Non è un ragno, aspetta, che però, non gira la rotella.
0: Vabbè, fa niente. Ma scusa, ma tu non. Ma tu non
1: ma
0: vuoi...
1: perché mi devo chinare, Andrea? Poi non ti
0: ma
1: vedo.
0: Ma per fare una prova, per.
1: Ecco,
0: mamma, ragazzi, ha smontato un microfono con la pancia, no? Ragazzi,
1: così sono attaccato.
0: Allora, così infatti si sente bene.
1: Così sono attaccato.
0: Così si sente bene,
1: credo. Il problema è la pancia.
0: È il problema è la pancia. Quindi quando devi parlare ti devi avvicinare.
1: Eccomi.
0: Ti chini. Molto meglio, molto meglio. Che a tavolo, per favore, puoi commentare questo. Non mi mandate cose sconce, ragazzi, che non. Ma mi hanno mandato un. Dai, non. È un salvataraio coi piedi. Però si vedono solamente la parte sotto del piede, capito? Non so come abbia fatto, ma, però insomma è uno stretching impegnativo questo. Allora, cadavolo, in Spider-Man 2002, perché ci parla di Spider-Man adesso questo?
1: Non ho idea.
0: Non lo so, ne abbiamo parlato ieri, forse.
1: Ma forse sì, però non mi ricordo a che cosa era inerente. Ah sì, il ragazzo che i superpoteri, che hai parlato di quello di Latina, Andrea. Che i superpoteri, io ti ho parlato di Spider-Man, di come li ha presi, no?
0: Ok. E Spider-Man nel 2002, Peter sarà il protagonista, sì, quello con la faccia da bibliotecario. È lui, c'ha la faccia da. Hanno preso uno proprio con la faccia da bibliotecario, cioè uno da chirichetto, sai, sono quelle facce che non. Poi diventa da grandi diventano serial killer. Però da ragazzi sembrano. Ci hanno

0: A proposito, mi sei aperto una voragine di ricordi sulla schiuma da barba. Vi ricordate quando rubavi? Non avevi peli in faccia? Proprio zero, la barba zero proprio, ma tu volevi assolutamente avere il pelo. E quindi ti mettevi la schiuma da barba, io mi riempivo la faccia di schiuma da barba, convinto che facesse crescere la barba. No, non so voi. Poi ho preso quella anche al mentolato, quello.
1: Mamma mia!
0: Poi rubavo quella di mio padre si arrabbiava. Andrea! La schiuma! Papà, ho provato! Cretino! Poi siccome avevo provato questa schiuma mentolata che ti dà quell'effetto di... Chiaramente chi non ha provato poi a rinfrescare e portare il tuo amico a Cervinia, cioè non... Chi non gli ha fatto fare un viaggio a Cervinia, a St. Morris, che bello, a Madonna di Campiglia, dai, senti che fresco che c'è, che bel fresco. Vabbè, l'uomo ragno ne parliamo dopo, che adesso l'ho persa la notizia.
2: Show su Studio Più.

mi ha mandato il numero del fratello Nicola. Mi ha scritto: chiama lui che te lo spiega, è bravo. Sì, certo. Sono suo fratello Nicola, cioè ti rendi conto? Mannaggia a te, mannaggia. Quello dell'algoritmo. Sì.

0: Allora, a parte uno che mi ha scritto, ma, vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, cioè non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte, se tiro le carte poi ti faccio fare una figuraccia, perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
1: dai.
0: No, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%, cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, se no pensano che la Cremonese, per dire, no? E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene, così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Non fare così, su.
1: Ma così.
0: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice, un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo parlare l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa, aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette. Americana, no, perché c'ha due tette. Una bellissima donna, una bellissima ragazza, una giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni, la moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America. America si può dire?
1: America.
0: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte, cioè della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era, no, nel senso che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo c'era. Andiamo avanti, no, ragazzi, comunque noi maschi siamo ignobili. Sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì e si gira e gli fissa il veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non anche i Peter dell'uomo ragno. Sì, quelli i biologi, gli andrologi, i bibliotecari, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa? Ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
1: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
0: Dopo, vabbè, allora basta. Aspetta un attimo. È che è morto, dai. Basta.
2: Andrea,
3: da tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: Spot. Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Naturalandia Villafranca, New Energia Bussolengo, Valpolicella Benaco Banca Pescantina, impresa edile d'Alfonso Luigi.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali.
2: L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: arrivato Sanchez. È un giocatore messicano, gioca sulla fascia. Sanchez, dormito poco,
1: No,
0: c'hai delle righe sotto gli occhi, c'hai come delle ti hanno arato la faccia. No, no.
1: Guarda che
0: no. Basta. Hai già parlato troppo.

0: C'è uno che ha scritto: che bello quando l'ignoranza prevale, orgoglioso di far. Che bello quando l'ignoranza prevale, orgoglioso di far parte di questa famiglia, il disagio sia con voi, Achille, tu no. Capito?
1: Ok, va bene.
0: L'ho letto male. Ormai ci siamo abituati a non mettere più la punteggiatura quando scriviamo i messaggi, e quindi diventa difficile, anche uno deve interpretare il pensiero dell'altro. Il cervello lo fa in automatico, non il tuo, chiaramente, però il cervello lo fa in automatico, il mio evidentemente si è associato al tuo, si è avvicinato, non lo so, comunque qualche cosa sarà che non funziona il nostro cervello. Una volta i nostri cervelli funzionavano bene, adesso è un casino, sono scoppiati. Allora c'è un uomo che mi ha scritto: mia moglie mi ha lasciato perché gioco d'azzardo. In che senso? Ah, perché lui gioca d'azzardo e la moglie l'ha lasciato. Ci avrei scommesso io, cioè.
1: Mamma
0: veramente non. No, perché li conosco, capito? Già al matrimonio, già. Sai quando vai ai matrimoni, no? C'è sempre il toto anno. Cioè,
1: il toto anno.
0: Sì, il toto anno. Tra maschi, non so se lo fanno anche le donne. Però gli uomini cosa fanno? Tra lì fanno un po' di amicizia, così quella. E poi c'è la scommessa. Quanto durano, secondo te?
1: Due anni?
0: Tre anni, quattro anni, cinque anni, non. E poi c'è quello che esce fuori dal bagno meno. Cioè, succede. Basta, pensa sempre male quello.
1: E
0: chi io?
1: Io?
0: Dai. Ma quando ti sento parlare mi viene voglia di Andrea, quando ti sento parlare mi viene voglia di raccogliere i capelli a coda di cavallo. Saluta. Saluti da Babi. Adesso Babi, non ho capito il tuo,
1: certo,
0: il tuo messaggio, un po' come l'algoritmo, non. Lo so, c'è un pizzico di invidia in quella risata, lo so. Non ti ho chiesto il parere. Ti ho chiesto il parere? No, ti ho solo detto che hai una risata un po' invidiosa, no? Un po'.
2: Ma no, cioè nel senso.
0: Lascia stare.
2: Si vede che.
0: L'unica donna che si raccoglie i capelli è tua madre a casa.
2: Si mette le mollette, le pulcine.
0: Le mollette, appunto, non. Andiamo avanti, vediamo chi è che ti vuole insultare. Pronto?
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, senti che bella voce. Ciao.
3: Ciao Andre, siccome soffro di insonnia, non è che puoi farci spiegare da Achille l'algoritmo?
0: Verso mezzanotte, se vuoi. A che ora vai a dormire? A che ora vai?
3: Dipende. Quando ferma il camion.
0: Cioè lui gira in continuazione, poi si ferma e dorme. Un abbraccio, fratello.
3: Ciao,
0: ciao bello, ciao. Salutiamo tutti i camionisti, ragazzi, che vabbè, andiamo avanti, che fanno un lavoro, ragazzi, con sto caldo. Ma dici, vabbè, c'ha l'aria condizionata, sì, ma quando scende dal camion, però, adesso fa freschino, ha piovuto, ragazzi, ieri sera faceva quasi freddo, cioè,
1: vabbè,
0: sei come le foche, quindi non c'hai gli strati, quindi non senti niente. Sei come beluga. Sei come il beluga, come si chiama? Come si chiama? La balena. Era quella. Ho visto un video di una beluga che era in un recinto e praticamente ha saltato il recinto per liberarsi. L'hai visto anche tu quel video?
2: Non ho proprio visto il video, però ho visto l'articolo che parlava che ha raggiunto il figlio.
0: Ha raggiunto il figlio, cioè praticamente ha saltato. Vabbè, c'era la terra, quindi si è schiantato. ha sbagliato lato. Invece del lato mare ha preso il lato terra. Non fa niente. Si è schiantato sulla terra, insomma, è una storia triste. Pronto?
4: Buongiorno Catavolo.
0: Buongiorno padre, come sta? Tutto bene?
4: Tutto bene. A proposito di schiuma da barba nei Paesi Bassi, robe varie.
0: Sì, l'hai già fatto anche tu.
4: Ma il chili al mentolo non l'hai mai provato?
0: Come?
4: Il chili al mentolo.
0: Oggi seguo il tuo consiglio, lo vado a comprare.
4: Cosa? Soprattutto ad Achille, dopo che sei depilato. Sai com'è bello?
0: Quella sensazione di frescura. Grazie fratello, un abbraccio. Ciao.
4: Proprio quello di Achille.
0: Ha detto
4: che era proprio quello di Achille.
2: No, no. Eh? Si ritira.
0: Ma è già ritirato quello, se si ritira ancora esce da dietro, cioè non... lasciamo stare. Allora, no, a proposito di supermercato, cosa stavo dicendo non me lo ricordo, però
5: Beluga, parlavi del Beluga.
0: Vabbè, Beluga praticamente no, non parlavo del Beluga, prima del Beluga, che dicevo, non
2: allora, no,
0: è caldo, che ho detto lui è come le foche, è come il beluga, perché c'ha lo strato di grasso. E parlavo del caldo, no? Parlavo del. È scritto di quello che stavo dicendo.
2: No,
0: perché stai guardando in alto, probabilmente è scritto là. Non,
2: no, stavo un attimino.
0: È il mio corpo quello, il mio corpo.
2: No, stavo facendo mente a ritroso.
0: Stavo facendo mente a ritroso.
2: Hai detto
0: è
2: che.
0: È per quello che si è suicidata la sua prof in italiano. Cioè, non, dopo un po', è chiaro che. A proposito di supermercato, l'altro giorno ero al supermercato, a un certo punto un padre ha detto un no talmente forte al figlio che io ho messo giù quello che stavo comprando. Cioè, sai quando vai al supermercato che c'hai sempre la voce della mamma, no? Che ti dice, che stai facendo? Metti giù! Quella frase lì fa da, perché tu vai a fare la spesa con la mamma quando sei bambino, tu lo fai ancora oggi, no? Vabbè, quando sei bambino fai mamma, il carrello, porto io il carrello! Allora, basta! Metti giù le mani, porto io! Vai, casino! E tu, piangendo, ti metti dietro il carrello, sembra la processione, la mamma davanti col carrello, tu dietro che piangi così. Poi a un certo punto tu cominci, puoi giocare, sei ragazzino, puoi giocare, o cominci a prendere le cose, no? Le metti nel carrello, che hai fatto? Chi l'ha preso questo? Rimettilo a posto. Ma non lo so dove l'ho preso, ma poi tu vai, torni indietro, metti a posto le cose, no? Poi a un certo punto vai avanti e ti vieni attratto dalle cioccolate, dalle caramelle, così quella, no? Quando stai, vai, allunghi la mano per prendere quella cosa che ti darebbe una gioia come il mentolato alle partite di Achille, la mamma ti guarda e ti fa, che stai facendo? Non parla perché è piena di gente, capito? Metti giù, con i denti stretti, metti giù. E tu ci giochi ancora un po' e aspetti che la mamma alzi la voce perché non per fargli fare la figura, capito? Se me lo devi dire, me lo devi dire bene. È bellissimo, che ricordi, infanzia terribile ho avuto, ragazzi. No, bella, bellissima infanzia. Vabbè, che bello quando non mi fate i complimenti perché io non me ne vado, i complimenti fateli ad Achille, a Ugo, che se li meritano, sono bravi, sono intelligenti, sono anche belli, cioè non oggi sono senza occhiali, mi vedo bellissimo, belli. Cadavolo, ma Spider-Man, hai rotto i maroni, tu è Spider-Man, dai. Ho perso l'articolo di Spider-Man. Mamma. Non c'è bisogno, dice, posta per te per piangere, Catavolo. A Catavolo c'è bisogno. Ma come faccio a leggere male io?
2: Vabbè, però ci poteva stare anche.
0: Ma perché mi dai ragione come i fessi? Cioè, non...
2: No, scusami.
0: Mi dai ragione come i portaborse dei politici, uguale. Cioè, non è... Qualsiasi cazzata fanno, no, ma hai fatto bene, no, ma adesso ti spiego. Poteva andare anche peggio, cioè nel senso che ti hanno beccato solo con una minorenne con la coca e basta. Ma non è che hai fatto. Cioè, poteva andare peggio, metti che scivolava e moriva. Cioè, non c'è bisogno. C'è bisogno, dice, posta per te per piangere? No, basta aprire la busta delle bollette, cioè uguale. Cioè, è un po' più piccola, ma piange alla grande, proprio non alla grandissima. Allora, mi hanno rimandato l'articolo di Spider-Man. Non mi guardare così, però. Cioè,
2: e poi non ti osservo.
0: Ma non mi dico, che so, lo zoo sei? Che so, sei al circo sei?
2: No,
0: sei
2: ascolto.
0: Al cinema sei? Non, cinema. E mi guarda, non. Il biglietto, l'hai fatto il biglietto?
2: Si paga anche il biglietto per ascoltare.
0: Non dici niente, non stai qua, non fai niente, sei uno spettatore, devi pagare.
2: Scusami, stavi menzionando.
0: Sei prima figlia, almeno il canone. In Spider-Man 2002, Peter viene morso da un ragno radioattivo. Ah, non pensavo fosse radioattivo. Era radioattivo il incredibile che io ho parlato bene fino adesso. Quando ho guardato lui, che gli ho fatto la domanda, ho iniziato a balbettare come lui. Cioè, incredibile, ragazzi.
2: No, si chiama entrare in sintonia con l'altra persona. si chiama, no, vuol dire che tu entri in sintonia.
0: Mi è venuta la battuta, non la posso fare, non la posso fare, non la posso fare. Cioè, praticamente se uno entra in sintonia con te inizia a balbettare. No, adesso ho capito.
2: Sono i mondi astrali.
0: Adesso ho capito. No, ho capito com'è andata, insomma. Certo. Sai che quando uno fa certe cose, no? Fa dei rumori che non sono proprio parole, sono più dei i giocatori di tennis, le giocatrici soprattutto, certo. Quando giocano al tennis. Fanno quello sforzo e evidentemente si stava sforzando tanto. E tu sei entrato in sintonia con lui, è per quello che parli così. Quando è successo? Quanti anni fa è successo gli sforzi, le prime sillabe che senza senso che hai ascoltato? Quando è stato?
2: Oh, speriamo di tennis o
0: no? Al Garota!
2: No!
0: E parli così apposta, non sei ancora in sintonia. Vabbè, andiamo avanti, dai. Peter è stato morso da questo ragno radioattivo grande quanto una pallina da golf, ma anziché andare da un dottore decise di dormirci su. Questo perché vive in America. Che vuol dire questa cosa? Non l'ho capita io.
1: No, ci sono dei meme, Andrea, per esempio su alcune pagine.
0: E il meme è esattamente come l'algoritmo. Nessuno lo sa, però lo ripete così, capito? Che cos'è il meme?
2: Allora, il meme in teoria detto in maniera grottesca, come io penso.
0: Grottesca non c'entra niente.
2: No?
0: Cioè, pensa nel tuo cervello, un po' come le foglie del mio giardino, girano, ma tu non sai a chi appartengono, capito? Cioè, non è bello, è fantastico. Vai. È uscita questa.
2: I meme sono quelle espressioni una clip breve.
0: Non so se è più doloroso ascoltarti o andare dall'andrologo. Cioè, ci devo pensare, adesso ci penso e dopo te lo dico. Vai, continua.
2: No, il meme secondo me fondamentalmente può essere se non erro l'immagine oppure un piccolo
0: ascoltarti. Ci ho pensato.
2: Sai, ci sono anche le figurine, no?
0: Che cos'è?
2: Quelle che tu muovi e che hanno 4-5 immagini, tipo con 3-4
0: quella
2: movimenti.
0: Quella è internet che non funziona. Va male, allora si poi a fare la rotella. No. Ma che stai dicendo?
2: Sì, ma guarda che secondo me il meme,
1: Andrea, c'ha ragione che si spiega male.
0: Ma va?
1: Pensa che
0: quando lui compra i mobili da Ikea la spiegazione non c'è. C'è un foglio, tu faresti peggio. Tu lo spiegheresti peggio, quindi non. Dimmi.
2: Il meme apparente viene creato.
0: Sì, aspetta un attimo. Mente gatto. Scusate se dico mente gatto, magari qualcuno si offende. Pronto!
3: Pronto Achille!
0: Il Garota!
2: Se qua lo riconosco. Buongiorno!
3: Buongiorno, dai! Che ti vado a dica!
0: Ha riconosciuto, ha strizzato gli occhi, sai, tra delfini che parlano uguali, no? Ha strizzato gli occhi e ha fatto così di 2-3 volte, hai capito quello che ha detto chiaramente, ma no, non si può ripetere. Andiamo avanti.
2: No, ok, l'esplicazione del meme. Il meme secondo me è o un'immagine o una piccola clip. Cioè un piccolo.
1: No, sono immagini.
2: È l'immagine, no? È l'immagine di una persona,
0: sì,
2: in un tal momento, e quella cosa lì cerchi di farla diventare virale, che la fai girare il meme.
0: Vabbè, non ci ho capito una mazza, ma fa niente. Non ti preoccupare. Che cos'è il meme? Sentiamo lo scienziato dall'altra parte.
1: Quello che ha detto.
0: L'uomo che non suda.
1: c'ho l'aria accesa, non la posso.
0: No, ma infatti quelle non sono gocce, è un tatuaggio, vero? Tu dovresti farti fare il tatuaggio di tutte le gocce di sudore. Così la gente dice: Madonna, ma stai sudando? È un tatuaggio. È in 3D. Dimmi, che cos'è il meme?
1: Praticamente sono delle foto, come ha detto Andrea, dove ci mettono delle vignette con delle battute o delle cose assurde, tipo questa qua di Peter Parker, c'hanno ragione, cioè questo viene morso da un ragno radioattivo grosso quanto una pallina da tennis, al posto di andare dal dottore ci dorme sopra, cioè come se non fosse successo niente. E solo in America fanno queste cose, perché in America è il regno delle cose assurde. È una battuta tra le righe, praticamente, un meme.
0: Io non
1: per dire, è assurdo. Se a te ti punge un ragno, Andrea, grosso così radioattivo, vai a dormire tranquillamente o vai dal dottore?
0: ho capito.
1: È una cosa assurda americana.
0: È un meme questo, si chiama.
1: Perché c'è la foto sicuramente con, magari c'è la, io non la vedo.
0: No, c'è la foto di Peter Parker. Con il ragno vicino.
1: È quello, beh, il meme. Con, è il meme. Questa cosa assurda.
0: Ah, hai capito? Quindi non c'entra niente quello che hai detto tu, capito?
1: No, ma era giusto.
0: Ah, era giusto.
1: Cioè, non riusciva a dire fotografia. In qualsiasi maniera cercato.
0: Sì, lui.
1: Sì, poi ha detto clip, non sono clip, sono fotografie. Comunque, ci avevi quasi preso.
0: Comunque, ti sento serio nella spiegazione. Come mai?
1: Sono un po' teso stamattina.
0: Come mai? Che è successo?
1: C'ho il buco stretto.
0: C'è il buco stretto?
1: Sì, no, so.
5: Vabbè, non, no,
0: sì, no, no, no, sei ristretto, forse l'hai lavato male.
1: No, sono
0: col biopresto lo lavi.
1: Col biopresto.
0: Cioè, non l'hai centrifugato. Cioè,
1: no,
0: non.
1: No, no, no, non per quello, non per quello. No, sono sul chi va là stamattina. Sto cercando di essere molto attento.
0: Ah.
1: A non sgarare!
0: Non lo capisco io.
1: No, tu hai capito.
0: Io ho capito.
1: Tu hai capito perfettamente. Okay.
0: Allora, siccome io non sapete che io dico sempre la verità. Allora, lui ha un problema allo sfintere. Sono anni ormai.
1: Oggi.
0: Sì, vabbè, come non c'entra. Adesso che fai? Ti nascondi?
1: No.
0: Adesso,
1: è impossibile!
0: Lui ha un problema allo sfintere. E ogni tanto gli si presenta questo problema. Ogni tanto vuole dire la sua anche lo sfintere. Vuole parlare. Vuole parlare. E quindi lui, quando è così, un po' più teso, capito? Perché se ti rilassi un attimo.
1: No.
0: Allora, stavo parlando di Spider-Man che è stato morso da questo ragno radioattivo. Il meme, cioè, che dicono che chiaramente un ragno grande come una pallina da golf che ti punge, tu cosa fai? Ci vai a dormire? Cioè, uno normale prende e va all'ospedale, come minimo. Cioè, anzi, in Australia ci sono, c'è un mio amico che vive in Australia, ci sono dei ragni, ragazzi, altro che pallina da golf, sono dei ragni grandi come i lampadari. Cioè, veramente, non è. Se ti punge, è lui che ti porta all'ospedale. È lui. Sali in macchina, dai, guido io, vai, che ti vedo un po'. Ti vedo un po' così, c'è lo sfindere un po'. Troppo stretto, non. In quel caso ti si stringe di brutto, Io una volta a Santo Domingo ho visto una tarantola. La tarantola si chiama tarantola, quello con i peli.
5: Sì.
0: Sai che un po' t'assomiglia, cioè.
1: Sì.
0: Sì, un pochino sì, cioè. Sei tutto peloso con le braccia così, ci aveva le zampe tutte pelose. Fa impressione solo a parlarne, cioè. Non. Mi ricordo che a Santo Domingo al Dominicus lavoravo lì, ero il capovillaggio, un po' tante, una persona contavo niente. No, nel senso, a un certo punto il direttore del villaggio decide: Catavolo, che ne pensi se andiamo fuori con tutti i turisti, sai, per l'ecologia, ste puttanate si fanno. Andiamo nella strada principale che porta i turisti dall'aeroporto di Santo Domingo fino al Dominicus, alla Romana. C'è questa strada, insomma, con piena di vegetazione a destra e a sinistra, è sempre sporca perché i turisti buttano fuori l'unica strada, è sempre sporca così quella. Ho deciso, di lui d'ingegno, creare questa giornata dell'ecologia, dove prendiamo tutti i turisti sugli autobus con le macchine e andiamo su questa strada, ci fermiamo e raccogliamo carte, cartacce e via dicendo. Incredibile ma vero, c'erano un sacco di tossici che hanno accettato questo invito. Io chiaramente dicevo ma che non vai a pescare le telline, cioè non, ti svegli con altre voglie, ma perché? E quindi ho dovuto svegliare tutti i turisti del villaggio e dire, fare questo annuncio, ragazzi, che ne pensate? Molti mi hanno mandato a cagare, chiaramente. Ma ci sono stati un po' di disturbati mentali, di tossici, di centri socialisti che quelli sono quelli, come dici, tutti insieme vengono, lo prendiamo nel rimangono, cioè non è incredibile. Basta che stiamo insieme, tutti uguali, tutti fantastici, tutti a 90, via, prendiamolo. Vabbè, comunque, e quindi abbiamo fatto un po' di pullman e siamo andati alle 6 di mattina a Santo Domingo, che uno va a coricarsi alle 5, 5 e un quarto, perché insomma, non tu, ma si incontrano fiori tropicali meravigliosi, e quindi dici, che se vado a fare, vado a dormire a mezzanotte, ma che sei scemo, sei, anche Cenerentola, vai, cammina. E niente, praticamente alle 6 con un occhio sì e un occhio no, vado anch'io con questo bastone e a tirare spostare le foglie, prendere le carte sotto le foglie. A un certo punto tiro via una carta, sotto la carta c'era una tarandola, un ragno, lo chiamano cacata, sì, la cacata lì, che praticamente era grande più della mia mano, cioè a un certo punto pensavo fosse la mano degli Adams, come si chiama? Quella che tu usi di sera, la mano, pensavo fosse una mano, cioè, qualcuno ha perso la mano. Poi a un certo punto uno che affianca a me fa: ma quello è una cacata. No, non l'ho fatto, ho detto io. Ma no, il ragno, quello che salta, quello velo, perché io li saltano. Sì, quelli ti saltano addosso.
2: Ma salta!
0: Saltano, sì. Cioè, sono impressionanti perché hanno una forza nelle. Saltano. Altro come l'uomo ragno, no? Sai che l'uomo ragno salta, no? Ha preso da lui, no?
1: Ma chi?
0: L'uomo ragno, cioè i poteri del ragno. Il ragno, alcuni ragni saltano, capito? Adesso tu li vedi piccoli.

0: Adesso per dire che io ho la fobia dei ragni, ragazzi, ma anche serpenti, cose striscianti, degli ugenci, degli achinlenci, ho la fobia, ragazzi.
1: Su Studio Più. Più bella.
2: Andrea, chiedo scusa, a proposito di ragni, dobbiamo saltare in pubblicità, Andrea.
0: Mamma mia, ragazzi, è teso, ragazzi, già lo sfindere stretto stretto stamattina. Per quello che parla così, è tutto serio, parla... è serioso, è serioso.
3: Andrea,
2: a tavolo.
3: Show
1: su Studio Più.
4: Spot.
5: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
6: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Tecnovap Pescantina, Ecos Service e Casa Ideale, Edil Domegliara, Francesco Vassanelli giardiniere.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
8: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
7: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
9: A Castelnuovo del Garda, il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizzeria, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto luglio, offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence.

0: Day, la corrispondente dagli Stati Uniti.
1: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Dopo una lunga attesa i cancelli sono stati riaperti e il presidente ha raggiunto il palco. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano, esaltando l'economia, la potenza militare e le radici cristiane della nazione. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici hanno illuminato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale. Il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev, alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra, Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon, Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
2: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov, bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio, la Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: scusate se sono, se sentito, però a volte può succedere, no, che magari stai facendo una cosa, ti stanno guardando in tanti, pensa Sinner, lo guarda tutto il mondo vestito sempre di bianco, insomma colori chiari, pantaloncino bianco tutto, è un attimo lì che fai, cioè non poi quando fai quegli sforzi vai, capito, vai scivolata, che si aprono un po' le gambe, io ogni tanto ci penso, madonna, pensa se in quel momento spram, cioè, un attimo, cioè non lì la fai a livello mondiale, la figura, cioè non fai una figura, ragazzi, che non, cioè, non ti può battere nessuno lì, cioè, ma neanche noi riusciamo a arrivare a tanto, non, noi ne facciamo tante di figure, però così, pensa che una volta avevo conosciuto Ghedina. Ghedina è un è stato uno, un grandissimo sciatore di discesa libera, insomma, e mi disse una volta, Andrea, io una volta ho avuto, io ho fatto lo spettacolo, dopo siamo entrati in confidenza così quella, mi fa, una volta io mi è successo che stavo facendo una discesa, a un certo punto dopo una curva così un po' impegnativa, pram, mi sono e sai che io lì c'hanno le tutine quelle aderenti, quelle adamitiche, quelle che non passa neanche un filo d'aria, cioè non quindi praticamente lui dice, io però si vedeva quindi io cosa ho fatto? Ho continuato la gara fino in fondo come se non fosse successo niente, quindi il numero praticamente, io ho detto, quindi il numero che avevi si è sciolto, il numero dietro, no, quindi praticamente era un altro numero, era il 15, è diventato il 72, a un certo punto ho continuato a sciare e poi sono entrato direttamente, sai che loro a un certo punto arrivano nel piazzale quando frenano, a prendere le sci in mano, si mettono lì a aspettare, a vedere il tempo che hanno fatto, no? Invece no, lui è andato dritto, sai dove c'è la portellina? Sì, dritto, come diceva, non ha manco frenato, è andato al bagno. Lo racconto perché è successo veramente, anzi lo saluto, grande fratello. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ciao mostri sacri, oggi è il mio compleanno, oggi è il compleanno di mia mamma, 60 candeline, vorrei farle il vostro servizio a pagamento. In che senso? Oh.
1: Sai il servizio che tu facevi, che chiamavi?
0: Quelli li fai te, i servizi li fai te, io non faccio servizi a pagamento.
1: No, secondo me quello lì, quello degli quello... auguri di compleanno.
0: I freni fanno così, quando sì, quando cominciano a fanno questo rumore qua, dimmi, a parole due, con calma.
2: Quello dell'attore, Achille.
1: Ah, già, è vero, quello dell'attore.
0: Quale attore?
2: Che tu fai un attore americano che ti piace e che ti fa gli auguri.
0: Ah, ok, va bene, però non me lo ricordo adesso. Non, non te lo ricordo. Buongiorno, sono Pasquale, sono 15 anni che vi seguo. Lavoro ora, ho scaricato anche l'app, così quando finisco di lavorare mi accompagnate anche a casa, grazie di sì. Ma che fai? Ci fai complimenti? Ma che sei impazzito? Cioè non scherza, una ha fatto un complimento bellissimo. Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Cioè, questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere. Perché ci prende anche, come si dice? Ci prende l'imbarazzo, ci prende. L'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì, sì. Ragnofobia.
2: Ma non è la ragnofobia,
0: l'acrofobia, no? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
1: Perché
0: costano un botto gli ospedali d'America. Certo. Presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
2: ma chi?
0: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè non ci lamentiamo dell'Italia che per fa una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono, però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Landos Gasa,
2: yeah!
0: Franco Martinez.
2: Landos Gas.
0: Vabbè, comunque, quando fai un incidente in America, il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione, lui chiama l'ambulanza. Se non c'hai l'assicurazione, non rimani là.
2: È vero.
0: Cioè non anche schiantato, sì, col sangue tutto. Rimani là, capito? Non oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio. Forse te portano, stanno per me, hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il caposala, insomma, quello che il contabile, e gli dice: non ha soldi, non è non c'ha la tessera. E allora loro ti guardano e dice: ci dispiace, e se ne vanno.
2: se ne vanno.
0: È ancora peggio, cioè è terribile. È come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no? Gnocchi, cose, pappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello. A un certo punto ti dicono: aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto. Cioè è terribile, cioè non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta, e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
2: Andrea, c'è il blocco corto.
0: Vabbè, ma è l'ultima ruota.
3: Landos Gaza, actor of Catavolo Friend.
0: Yes, how are you fine? Sgasone, vai, sgasone. Gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è chi mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
1: A che? La signora?
0: A che?
1: No!
2: A che?
1: Perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
0: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
4: Cattavolo Show! Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Dal 9 al 12 luglio a Sandrà di Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandrà di Castelnuovo del Garda.
8: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, io non metto la maglietta Jean perché no, lo sai perché non la metto, solamente per essere, diciamo, come si può dire, cioè per non far fare una figura di merda a Ugo, capito?
1: Ma perché?
0: Cioè,
2: scusa, ma scusa, sei sentito?
1: Ma scusa, ma perché?
0: No, perché siccome ci ha portato 3S e la tua è una S.
1: No, XL.
0: Ah, la tua è XL.
1: Sì, però è XL piccola, ho già provato.
0: Ma prova, dai, prova.
1: No, ho già provato.
0: No, prova.
1: Ho già provato, non mi stanno.
0: E vabbè, ma siamo qua apposta noi, cioè la cosa più bella di oggi è vederti indossare una maglietta senza calzascarpe, cioè non è. Dai, prova, prova.
1: Vengo di là perché sennò non sento, aspetta.
0: Ma non devi sentire, per mettersi la maglietta deve sentire.
2: Poi si, cioè, vedeva, si vedeva lo stesso.
0: Si vedeva.
1: Cioè, no, ma però se, vuole... no. Vabbè, io
0: mettiti là.
1: Non c'è problema.
0: Ah, c'ha bisogno anche del che fai? Che stai facendo? Ma no, la mettevi sopra.
1: Ma qual è il problema?
0: Ah, no, ma infatti. Ma è tutta tua o?
1: Mia.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Questo è come i cammelli. Nei periodi di crisi faccio la scorta.
0: C'è la scamazza. Complimenti, veramente. Non è. C'hai un bellissimo fisico.
2: No, ma scusa un secondo, aspetta un attimo.
0: No, tu sei cattivo. Tu sei cattivo.
2: No, ma così.
1: Cos'è?
0: Ma quelli sono due boss.
2: Hai fatto una frattura qua.
0: Sono due boss. Sei veramente una brutta persona, Achille.
1: No, pronto?
0: Scusami.
3: Sono Walter Matta.
0: Cosa ha detto?
2: Sono Walter Matta.
0: No. Ma anche i bambini, dai.
1: Un po'
0: allora, così sai che stai meglio che col nero? Mo, a parte gli scherzi, cioè non. Sì. Sai perché? Perché?
1: No, ma ci viene sempre un ghiabibbo.
0: No, col
1: tu
0: nero.
1: La risata.
0: No, allora, io devo essere sincero, con il nero stai, ma non è proprio il tuo colore, mentre il rosso, per esempio, ti sta bene, cioè non.
2: È vero.
1: Cioè, oggi è il mio giorno, Andrea, Oggi è giovedì?
0: Sì.
1: Mi aspettano fuori per la plastica.
0: No, dai, ma non fare battute.
1: Dai, vado di là.
0: Vai di là, pronto!
3: Che
0: bella moglie. No, veramente, ma io ho degli ascoltatori esauriti, veramente non. Allora, oggi è arrivato, non facciamo l'urlo perché siamo in tre, quattro, tre e mezzo con Achille, insomma, e non viene bene. Però oggi siamo in compagnia dei pazzi di rugby. Stamattina Jean si è presentato con la canotta.
4: Non è colpa mia.
0: No, ma non stai male.
1: Aspetta, Andrea, Jean, mettiti il microfono davanti alla bocca, per favore.
0: Il microfono davanti alla bocca.
1: Scusami.
0: Ma che sta facendo?
4: Così.
0: Perfetto.
4: Ah, così.
0: Va bene.
4: Ok.
0: Se ti dà fastidio lo tiro via.
4: No. Il foglio.
0: No, anche i fogli.
4: Allora sappiamo quello che dobbiamo dire. Me lo provo.
0: No, perché io ero sempre con centinaia di fogli che poi non leggono mai e mi inquinano tutta la scrivania. Allora, Gianluigi Zucca, chi è?
4: C'è anche quello.
0: Sai che per un attimo, no? Sono qua e vi vedo a voi due, no? Con la maglietta rossa, la canotta così. Sai che sembrate quasi fratelli, cioè. No, è vero, cioè, sembrate stessa capigliatura, un boriccio di tutti e due, pelosi. Metti gli occhiali, vediamo.
4: Beh, questi sono come i tuoi.
2: Sono da vista. Sono da vista.
0: Sì. Vabbè, tirali via, dai, okay. Basta. Sta gag, voglio dire, non è bellissima. Non la fotografia non si vede.
4: Puoi dire che non ci vede.
0: È una gag bellissima.
1: Meravigliosa.
0: Allora, dopo metterò anch'io la maglietta. Non è vero, però, insomma, non
4: vengo
0: qua. Come ricordo. Allora, Pazzi Rugby è un'associazione benefica che porta luce a varie associazioni che hanno poca luce. Loro puntano le luci su, come su Barbara D'Urso, le luci, e per dargli risalto e importanza. E ci porta sempre qua delle persone che meravigliose, che fanno delle cose per beneficenza. Fate beneficenza e parlatene anche che serve assolutamente. Che dice no, ma si fa beneficenza senza dire, ma che cazzo che si dice? Cioè, i telegiornali sono pieni di brutte cose, ammazza quello, scoppiata la guerra, ammazza 200 morti, 300 morti, però le cose di beneficenza non si possono dire. Ma che cazzo serve? Ma che mondo è questo? Scusate.
4: Vabbè. Ma posso dirti una cosa?
0: No, non dirlo. Mi devo seguire, ti picchio anche. Parliamo di cose serie.
4: Okay.
0: Allora, okay. Oggi Gianluigi Zucca è qui per pubblicizzare la giornata. Non sa come mettersi.
4: No, devo stare attento alla giornata del cuore, perché tu, allora, lo dico lo stesso. Io
0: ma tutti che hanno problemi oggi, cioè non sai come metterti.
4: No.
0: È lui che c'ha problemi allo sfintere. Tu che problemi c'è?
4: No, Benone.
0: Lui c'ha problemi al cervello.
4: No. Io avevo iniziato due due anni prima di conoscerti a fare qualcosa con l'associazione, così, però non dicevo niente, nessuno. E dopo ti ho conosciuto e tu mi hai detto: ma di quello che fa... ecco, siamo arrivati.
0: Ti ho anche picchiato, siamo, dire,
4: siamo, tante volte, ma siamo arrivati a, così perché.
0: Non lo so, non lo so. Perché si emoziona, vuoi piangere sulla
4: maglietta? No, no, no, perché è proprio quello che mi hai insegnato tu.
0: Io non insegno niente,
4: un consiglio che mi hai dato, ecco, di dire quello che facciamo. Allora poi, da quello, quando mi hai detto così, ho fatto la prima giornata del cuore, sì. Ho radunato le associazioni che conoscevo, eravamo 4-5 associazioni al Madai, abbiamo fatto la prima giornata del cuore e siamo arrivati dopo 11 anni ad avere oltre 480 persone, siamo quasi 30 associazioni quest'anno che vengono e il tantan che abbiamo creato.
0: Tu ti rendi conto che quando parli fai così con le manine, non so cosa voglia dire, però
4: voglio dire che la giornata del cuore è diventata quello che è diventata proprio per quel motivo qua, per continuare a parlare di tutto quello che facciamo. Durante l'anno vengono qua, vengono in radio.
0: Allora, giornata del cuore, quante associazioni partecipano?
4: Circa 30 associazioni.
0: 30 associazioni, 500 persone
4: con cui collaboriamo tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
4: E ci troviamo in questa giornata per farsi, così si conoscono tutti in una giornata unica.
0: Okay,
4: una
0: okay.
4: giornata interamente dedicata alla disabilità. Interamente dedicata alla, ogni attività è dedicata alla disabilità. Dalle 9 di mattina alle 19 di sera ci sono attività in acqua e a terra, l'unità cinofile di Stato, ci saranno l'ipoterapia, il baseball per ciechi, tantissime iniziative, tantissime. Cosa fate tutte con i disabili, i ragazzi disabili, che poi di disabili è tutto da vedere, perché
0: l'invito è rivolto a tutti,
4: assolutamente tutti.
0: E si può anche donare qualcosa,
4: si può donare qualcosa e si può anche provare le attività che fanno loro, come ad esempio il baseball per ciechi, che l'anno scorso è stata una cosa fotonica, vedere le persone, chiamiamole normodotate, quelli che vedenti, così loro fanno, sai come si gioca il baseball, no? Che ci sono le...
0: Perché ti sei girato con la
4: mano? No, parte, cioè, la parte,
0: forse
4: la parte,
0: perché non sa una mazza.
4: La parte sportiva. E ci sono delle... Bisogna correre dalle basi, no?
0: Sì.
4: Ecco.
0: Correre dalle basi.
4: Da una base
0: bella,
4: all'altra.
0: Potresti andare in America a spiegarlo, sai?
4: Da una base all'altra io ci avrò messo 8-10 minuti, nel senso buono, perché ti mettono una benda, ma è proprio un spessore, una spugna, dove non vedi assolutamente niente e devi seguire soltanto il suono di una pallina che dentro ha un suono.
0: Capirai.
4: No, ma... Ti esterni completamente da tutti gli altri rumori, è vero, però loro ci mettono.
0: Ma allora è quello che stai ancora cercando dall'anno scorso? Stai cercando ancora la pallina? Perché lui si muove un po' così ancora, cioè, parla un po' strano.
4: Segui i suoni,
0: segui i suoni.
4: Ecco, questo è un esempio di una delle tante attività che
0: Quindi,
4: ci saranno
0: attività
4: sabato.
0: Dalle 9 di mattina fino alle
4: 19 di sera.
0: 7 di sera.
4: 7 di sera.
0: Dove? In spiaggia a Desenzano del Garda.
4: Spiaggia d'oro.
0: Spiaggia d'oro.
4: A Desenzano del Garda.
0: E poi c'è una pericena.
4: Bravissimo, la pericena. Al Cala de Or,
0: al Cala de Or,
4: che c'è lì,
0: parte del ricavato
4: va nelle attività che facciamo come pazzi di rugby.
0: Perfetto, salutiamo anche Andrea a Cala de Or, tra l'altro un bellissimo posto dove si può prendere il sole a Desenzano e si può gustare, ecco, una pizza fantastica.
4: Ci ha dato proprio il platatico sopra.
0: No, stavo dicendo che si può mangiare anche una pizza molto buona.
4: Ah, ecco.
0: Della spizzicata. Insomma.
4: No,
0: ma non voglio fare pubblicità. Io vi omaggio di una pizza, ragazzi, cioè non ve la spartite, non è
4: una.
0: Vabbè, siamo agli inizi, non abbiamo soldi, no?
1: Ma sono 500.
0: Vabbè, che va bene. Allora, l'invito è per tutti.
4: Esatto.
0: L'ingresso è gratuito.
4: Sì.
0: Okay,
4: più che gratuito.
0: Se uno vuole donare, dona, se non vuole donare, non dona.
4: Vedo almeno quello che facciamo. E se ci sono delle associazioni che vogliono venire ancora, c'è ancora posto. Perché c'è ancora, quindi possono venire. Non
0: contattate
4: pagano
0: i pazzi, direi.
4: Esatto.
0: Ci hai portato un'altra persona.
4: Esatto.
0: Un'altra bella persona che anche lui fa qualcosa per beneficenza.
4: Esatto.
0: Vieni al posto di... Grazie. Vuoi mettere la sua canotta?
4: No,
0: magari,
4: no,
0: l'odore di maschio sudato. Come ti chiami?
5: Lorenzo Pedersoli.
0: Lorenzo, ci hai già sentito Pedersoli? Hai parenti serial killer?
1: Ma che parenti serial killer?
0: Ci hai sentito al TG, capito? Pedersoli, Bud Spencer.
5: Però non è mio parente.
0: Non è tuo parente, però ci assomigli un pochino da giovane. Pedersoli da giovane era un figo pazzesco, faceva il nuotatore, è stato anche alle Olimpiadi, se non sbaglio, mondiali, era un figo pazzesco Pedersoli.
5: Allora...
0: Poi dopo si è ingrossato come uomo, ma non
5: a fare film, eccetera.
0: Senti, allora, cosa è che fai tu?
5: Allora, io sono presidente di questa associazione che si chiama Summen Group.
0: Non so come mai tutti quelli che vengono qua devono battere sulla scrivania. Adesso non so, non c'è nessuno sotto, quindi nessuno si può lamentare. Però gli ascoltatori sentono tac tac e dicono: chi è che batte?
5: Batti alle mani.
4: Va bene, vicino al microfono.
5: Vai.
0: Vai.
5: Sono presidente per l'appunto di questa associazione, Summen Group, che organizza festival, Summen Fest, ok? Siamo in festa.
0: Siamo in festa, ok.
5: In dialetto è Summen Fest.
0: Siamo in fest.
5: Summen Fest.
0: Summen Fest, ok. Sì.
5: Questa associazione organizza questo festival in Franciacorta, nella splendida cornice del Borgo del Maglio.
0: Borgo del Maglio,
5: esatto.
0: Cos'è, una località?
5: Sì, è un diciamo un parco ai piedi di un bosco che fa un anfiteatro dove mettiamo il palco e viene sempre un sacco di gente.
0: Ok.
5: E l'obiettivo per l'appunto è la beneficenza. Ogni anno cerchiamo degli enti ai quali donare. Quest'anno al Nemo di Gussago.
0: Nemo, Pesciolino Nemo.
5: Centro clinico.
0: Sì, centro clinico che è presente in tutta Italia.
5: Esatto, sì. Soprattutto nel nord Italia. E, malattie neuromuscolari, ricerca.
0: Ho conosciuto il presidente,
5: cura,
0: io.
5: Esatto.
0: Sì.
5: E quest'anno doniamo a loro e anche ad altre associazioni del territorio, come la Protezione Civile.
0: Bravi.
5: Eccetera.
0: Cosa si può? Quando è sta festa?
5: Da ieri fino a domenica.
0: Sono in festa. Siete partiti con la sfiga proprio.
5: Ma infatti,
0: l'unico giorno
5: da mesi.
0: Cioè, infatti, siete partiti ieri con la festa e è venuto giù il diluvio universale.
5: Prima un bel temporalone.
0: Che bello, che figata!
5: Si è rinfrescato.
0: È lì che nascono le bestemmie. Ragazzi, cioè non c'è niente da fare, cioè non bisogna bestemmiare, però i momenti lì, ragazzi,
5: c'è cioè bestemmia è partita.
0: È partita,
5: abbassa voce, abbassa voce, abbassa voce.
0: Senti, va bene, bravo, complimenti.
5: Grazie.
0: Uno può venire quindi stasera, se
5: sì?
0: Non viene giù.
5: No, non dovrebbe più piovere. Incrociamo, tocchiamoci, facciamo qualsiasi cosa.
0: Quindi dove, a Gussago?
5: A Ume.
0: Ome.
5: Si mangia molto bene, ci sono 90 volontari che cucinano, che organizzano il tutto.
0: Bello.
5: Ci aspettiamo tanta gente
0: e c'è musica dal vivo.
5: Indipendente.
0: Come?
5: Indipendente, sì. Indipendente. Diamo questo aggettivo.
0: Indipendente. Ma che? Sono comunista.
5: No, non siamo comunisti.
0: Centri sociali, forse.
5: No, non siamo.
0: Lo puoi far uscire per fuori? No, sto scherzando, chiaramente. No, indipendente vuol dire che non appartengono a varie etichette.
5: Siamo liberi di fare quello che vogliamo. Diciamo.
0: Ok, facciamo come ci pare. Famo come si pare, come ci pare. Va bene. Allora, Luca Pedereoli.
5: Pedersoli,
0: pilota di moto e rally.
5: Esatto, c'è anche un istruttore.
0: Pensate, sì. Cioè l'unico sfigato sei tu. Quello Bud Spender, quello è il moto. No, sto scherzando, no, chiaramente. Ci mancherebbe, l'unico sfigato è quello lì.
5: Non ho ancora capito chi è.
0: Infatti, non so manco chi è. Ma è uno che viene qua a guardare.
5: Okay,
0: cioè,
5: okay.
0: Va bene, grazie fratello,
5: grazie,
0: complimenti
5: voi,
0: per quello
5: grazie
0: che fai. Quindi seguiteli sulle pagine social,
5: esatto,
0: perché insomma sono persone meravigliose e fanno delle cose incredibili. Grazie di cuore, fratello!
6: Andrea, a tavolo! Show! Su Studio Più!
7: Spot!
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
9: Per chi ha un bar o un ristorante, d'estate ogni minuto conta. Da Cash & Carry Migros trovi qualità, convenienza e tutto quello che serve alla tua attività, 7 giorni su 7. Ti aspettiamo a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Ebraone. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Non solo Clima propone
11: sconto termico 3.0.
10: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
12: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
11: Rivoluzione rottamazione.
10: Non solo Clima 045 83 25 166.
12: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
10: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
13: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
14: Ehi, una domanda: ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
15: No!
14: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
15: No!
14: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
16: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
14: Info su ivmacqua.it.
16: Acqua garantita, acqua super garantita.
14: Solo su ivmacqua.it.
17: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali.
7: L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: continuano a mandarci Pedersoli ospedale di Peschiera, Pedersoli. Pedersoli è un cognome eccezionale, cioè non... Perché mi guardi così? Cioè non... ti chiami Ferrari, anche il tuo cognome è un bellissimo cognome. La Ferrari e basta, cioè non è che c'è altro, c'è solo la Ferrari. No, poi c'era Isabella Ferrari, l'attrice.
1: L'attrice.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di un gelato, Magnum, è un Magnum questo. La forma è strana, non so se adesso l'hanno fatto veramente o è una battuta che hanno fatto, un fotomontaggio, non so. Non, tu che sei esperto di gelati, tu che ti ami i gelati.
2: Ma allora,
0: allora se lo sai, lo sai, se non lo sai, taci per sempre.
2: Allora, io non lo so, mi sembra molto strano, però.
0: Basta
2: che guardo bene l'immagine.
0: No, basta. Cosa guardi bene l'immagine? Cosa capisci dall'immagine? È arrivato l'esperto di immagini adesso,
2: guardo l'immagine, guardo il logo, non capisco come. È un po' sgranato il logo, hai capito? E poi non capisco neanche questa immagine qua, che senso ha mettere questo Magnum, ok?
0: Allora, c'è gente che soffre di aracnofobia, come si chiama? Aracnofobia?
2: Aracno.
0: Come le arachidi? Aracno. di aracnofobia. Lui soffre di patatafobia e quindi basta non parlare di gelati, insomma. C'è gente che soffre anche di gelatofobia, insomma, non... Sì, non resiste, non, tu li vedi che sono attaccati alle gelaterie proprio tutti i giorni. Sì, sono proprio

0: Io mi chiamo Trapasso di cognome. Ma che c'entra, Sergio? Ma che sei? Che c'entra? Non, perché Trapasso è un. Ah, perché Trapasso trapassi, capito? Ti hanno trapassato anche a te, insomma. Non, andiamo a Carpe Teneri. Carpe, ma vai.
1: Carpenedolo?
0: Ma che Carpenedolo? Carpenteria Pedersoli, un altro che. Basta con sto Pedersoli, ragazzi, avete. E dai! Ma comunque è sudato, no? È condensa, ragazzi, dai, su, non.
2: Condensa!
0: No, quella sulla testa è condensa, non è sudore. Achille, ma tua mamma non poteva stringere le gambe mentre uscivi? In effetti. Questa è bella, questa. Ma Achille è utile a. A niente, ragazzi, non. È un disturbatore, insomma, non. Vabbè, andiamo avanti. Da bambini ci dicevano che il latte fa crescere la barba. Il latte di fico. Ah, il latte di fico, quello, il fico. Fico d'India o il fico normale?
3: Ma secondo me il fico normale, quello c'è liquido, Andrea.
0: Ah, è vero.
3: Quello verde.
0: Quello verde che c'ha quella cosina gialla, quella goccina gialla. Bravissimo. Il latte di fico. È vero, è vero. Fa crescere la barba. No, questo non l'ho mai sentito. Manco io, ragazzi. Non, io ho provato col fico d'India, ma non.
3: Cosa?
0: È cresciuta la barba rossa. Andiamo avanti. Cretino, tu sei un cretino, catavolo. Io lo so perché sei un cretino. E lo so, ma anche Achille è un cretino. Cioè non, l'unico sano qua è Ugo. Cioè,
3: certo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, è sano, è una bella persona.
3: No, sono Palmi sano.
0: Che cazzo ridi?
3: Dai, da carina,
0: scusate la parola, ma che ria le sue battute pure.
1: Ma cioè, nel senso, una risata d'appoggio, ecco, d'appoggio, cioè nel senso che non la voglio denigrare, è stata piacente, ok, una cosa piacente.
3: Grazie.
1: Mi ha dato dello
0: allora
1: star
0: c'è bene. Uno che ha scritto se quell'uomo Peter è stato morso dal ragno stamattina. I ragni, ragazzi, è stato morso dal ragno radioattivo e poi ha preso i poteri del ragno. Catavolo, tu sei stato morso da una mosca? Perché cioè, capito? Tu?
1: Io ho capito.
0: Io ho preso i poteri della mosca, cioè riesco a stare con due. Riesco a parlarci anche con due. Vabbè, andiamo avanti. Basta, ragazzi, siete veramente cattivi. Ciao a tutti, ho modificato delle cross tarocche, così posso usarle sui sentieri di montagna. Che ne pensate? Che sei un cretino, cioè, ma non sai cosa fare. Cioè, le cross sono le ciabatte.
3: No, chiedo scusa, Andrea, si chiamano Crocs. Andrea,
0: Crocs.
3: Le Crocs perché assomigliano tipo
0: a. Ma queste c'ha il carro armato sotto, sono le Cross. Le Cross.
3: Ma scusa.
0: Le ha modificate, cretino.
3: Le Cross.
0: Sì.
3: Allora, romano primo. So,
0: allora, si scemo veramente, non ha sentito, non ascolta. No, le Crocs sono quelle originali, che sono lisce sotto, no? Sono quelle di medici Iar. Che medici sono? Iar. Praticamente, quelli quello col bastone lì, come si chiamava?
1: Dottor House. Dottor House.
0: A casa tua, non lo sapevo. Vabbè, quelle lì sono le crocs. Lui ha comprato delle cross, che sono le cross tarocche cinesi. Le cross. Tu vai da un cinese nei negozi cinesi e gli chiedi le crocs, quello sta 7-8 ore a parlarti e a cercare di capire cosa vuoi comprare da lui. Le crocs? La crocodrillo? Crocodrillo, gonfiamele il coccodrillo. No, crocs, le crocs. Poi gli si buttano gli occhi dietro, vedi solo il bianco, cominci a fare l'azione bocca a bocca che se ne va. Dopo un po', dopo un paio d'ore che non ti ha servito, muore. Il cinese muore. Il cinese nasce e muore nello stesso giorno.
3: Cosa?
0: Tu vai in un negozio cinese, il giorno dopo c'è sempre un altro. Dici, ma quello di ieri non c'è, è morto. Gli occhi all'indietro sono andati. Vabbè, comunque questo ha modificato le crocs e le ha fatte andare le cross. Perché ci ha messo il carro armato sotto e quindi può andare nei sentieri di montagna. E vedi, perché al peggio non c'è mai fine, ragazzi. Cioè, non.
3: Ti prego, non l'hai detto.
0: Al peggio non c'è mai fine. Dai che la capisci la testa. Al peggio non c'è mai fine.
1: Al peggio.
0: Sentieri di montagna.
1: Certo. Al peggio.
0: Vabbè,
1: inteso.
0: La battuta di Enrico la va Lavacchielli.
3: Chi è?
0: O Lavagel. Lavagel. Michele. Michele. È di Michele. La notte di Michele. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, devo fare uno scherzo, però li ho persi tutti. Rimandate gli scherzi, perché qua il mezzo senegalese non mi aiuta, non serve a niente.
3: C'era quello della signora Andrea di
0: Ho
3: 60
0: capito,
3: anni.
0: Ma trovarlo, capitai, tra i vari messaggi. Mio padre mi ha insegnato a farmi la barba con i primi due peli che avevo in terza media. Io fiero una volta a settimana mi tiravo via quei due peli. Non ho capito.
3: Si riferisce a quando hai parlato della schiuma da barba, Andrea, mezz'ora fa.
0: Ah! E poi mi ha mandato la foto di lui adesso. C'è una barba, ragazzi, enorme. C'è una roba. Si vede che a tirare i peli ha stimolato la crescita. C'è una barba esagerata proprio. Sarà un 30-40 centimetri di barba. 20-30. Sì.

0: sindacare. Vendi 30 centimetri. Mm, sì, ma span, ma 15-18.
1: Guardo la popolazione, guardo il mento.
0: Scusami, ma vada via il che.
1: Più o meno. Ah, secondo me.
0: Sto dando un pugno in testa. Va bene, non mi ricordo cosa stavo dicendo perché mi ha fatto indemosire.
2: Che stavi cercando lo scherzo, Andrea da fare.
0: È lo scherzo. Che doveva fare lui? Doveva ricordarmi lui? Ti ho detto ricordami gli scherzi.
1: No, mi hai detto. Sì, effettivamente è vero, ho sbagliato che non me lo sono appuntato di una signora. Ricordami di una signora.
2: La signora di 60 anni deve fare l'attore. Deve
0: ma non fare tu il fenomeno anche tu. Cioè,
2: io te l'ho ricordato prima.
0: Ma no, che fa? Devi fare da gara di chi è più scemo.
2: No, a chi lecca meglio.
0: Sto per andarmene.
3: Su Studio Più.

0: Molto bella è offerta da Achille Ferrari, detto uomo stagno. E lui è l'uomo stagno. Lui starebbe bene in uno stagno. Ti vedo bene in uno stagno.
1: Ma ti intendi?
0: Ti vedo bene in uno stagno. Ma cos'è che non capisce? Cos'è che non capisce?
2: No, tu ti intendi?
0: Liberate lo studio, grazie. Dimmi.
2: Lo stagno della natura o lo stagno?
0: Lo stagno della natura.
2: Stagno, sai che c'è?
3: Lo stagno è uno.
0: Lo stagno è uno, eh. No, c'è anche Tito Stagno.
2: No, ci sono due stagni.
0: Due stagni,
2: c'è,
0: no?
2: C'è, sì, certo, c'è lo stagno della natura, quello a livello naturale, dove c'è la flower. La fauna e la flora, sì, volevo dire.
0: Sì. Dopo lo stagno. Amiche due sono, amiche due.
2: No,
0: le paghi.
2: No, in realtà io flora l'ho conosciuta,
0: L'ho conosciuta. L'hai insultata anche, no?
2: No,
0: flora,
2: no,
0: la natura, no?
3: Flora,
0: la natura. Tu dovresti insultarla, la natura. Cioè, la natura, come la vedi? Tu intestata subito. Guarda cosa hai fatto. Boom. Anzi, boom.
2: No, c'è lo stagno naturale e dopo c'è lo stagno metallico, quello che viene fuso.
0: Ah, lo stagno!
2: E poi, certo, è il metallo, e quindi è giusto,
0: È giusto, bravo.
2: Hai capito?
0: Vuoi il premio?
2: No.
0: Se bene con i due, c'è, te lo lascio lì.
3: Che cosa?
2: La statuina, quella.
0: No, un bel vaffa. Andrea, mi fai schifo perché quando parli io rido da solo dentro la macchina, mi prendono per matto. Grazie. Beh, questo è un bel complimento, insomma. Mi fai schifo, è bellissimo. È bellissimo. Mamma mia, è fantastico, sei fantastico. Mi hanno mandato una lingua, non so che lingua sia, la lingua di una tigre è così forte che può rimuovere vernice dai muri. La miseria. E aiutore?
2: Per me è aiutare, hanno sbagliato a scrivere.
0: Grazie, sai che non ce l'ho arrivato. Veramente sei quasi geniale, cioè non tra te Einstein non so. Io scelgo te per tirare via la vernice dal muro. Sì, che fai, glielo chiedi Einstein. E aiutare a rimuovere la pelle dalla carne e delle sue prede è stata classificata come la seconda lingua più pericolosa dopo quella. No, ragazzi, allora io non voglio fare battute sessiste, bruttissime. Mi viene da farla, ma non la posso fare. Rimaniamo sulla tigre. La lingua di una tigre è così forte che può rimuovere vernici dai muri. Questa è una cosa fantastica. Quindi, se tu vedi una tigre che lecca un muro,
3: ma perché?
0: Si vede che è stata assunta dalla ditta di sverniciatore. E praticamente lecca. Ti tira via tutta la vernice. Vabbè, andiamo avanti. È stata classificata come la seconda lingua più pericolosa al mondo. Non la faccio. Siete veramente delle brutte persone. Cioè, veramente. Le pensate anche queste cose. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, veramente. Ma soprattutto Achille. Cioè, c'è arrivato anche, lui.
2: Io pensavo, cioè la lingua è più pericolosa. No, io pensavo, cioè la lingua è più pericolosa, ma intesa perché c'è, cioè nel senso per la
3: non
2: presa,
3: mi sa che non ha capito,
0: ma non fa niente, non ti preoccupare, non devi capire, se no soffri di più, capito? Cioè
2: no, perché io immagino, cioè nel senso
0: tu già soffri così, pensa se capissi, cioè non
2: no, quella della tigre, scusami, vuol dire che se rimuove la vernice, vuol dire che è come se avesse una
0: ragazza. Lasciamo stare, non fa niente. Dai! E liberiamo l'ambiente, grazie! Allora, c'è una bellissima ragazza che è in spiaggia con un piatto di c'ha una ragazza molto prosperosa che ha in mano un piatto di prosciutto. Prosciutto e meloni. Allora, prosciutto e melone è la sua morte, no?
3: Certo!
0: Con questa muori proprio. Sto sudando già. Andiamo avanti. Quella di Signorini rimuoveva i ma basta,
3: no, dai.
0: Ma siete veramente delle brutte persone. Buongiorno grande Gata. Quale grande? Non so da voi, ma a Trapani si ietta usang. Ah, si ietta usang, capite? Si getta il sangue, capito? Non stiamo morendo dal caldo. Andrea da Trapani. Io penso che solo in due città italiane si muove dal caldo, nelle altre c'è fresco, però in queste due città, tra cui Trapani, si muove dal caldo. Sì, lo so. ha puntato quelle due città. Sì, come si chiama lì? Caronte, quello del caldo. Come si chiama quello del caldo?
2: E il movimento africano.
3: Movimento africano.
0: Se tu senti il caldo nel corpo, non.
2: Scusa,
0: sdraiati su qualcosa di fresco. Non so, fai qualcosa. Metti del ghiaccio. Anche i piselli che non hai mangiato, è rimasta una mezza cosa nel freezer. Metti, appoggi lì e vedrai che passa la caloria.
2: Ma scusami, è un movimento.
3: Ma non è un movimento.
0: Allora, lui è un po' così oggi, un po' triste, un po' così. Perché comunque ieri il Senegal ha perso. Dicevano 2-0 e ha perso 3-2 dal Belgio. C'è una roba incredibile. Vabbè, comunque, a volte posso dire una cosa: che non voglio essere razzista, pensare che sono razzista. Io no, io sono razzista solo nei confronti di Uwe Achille. Poi c'è la gente per me è molto meglio di tutto. Però la nazionale senegalese praticamente era uguale alla nazionale del Belgio. Cioè non
3: uguale.
0: Io non capivo. Mettono i colori, se ci fate caso, i colori delle maglie per capire chi sono, una squadra che l'ha. Perché tu li confondi? Anche la Francia, non ci si capisce più niente. Quindi, bello, se volevano questo, che siamo tutti uguali, va bene, ci sono riusciti. Cioè, nel senso. Però non si capisce, non si capisce niente. Pensi che nel Belgio è entrato uno che aveva mamma senegalese, padre congolese, però gioca nel Belgio. È giocato contro la sua nazione, capito? Però ha scelto il Belgio perché poi ha vissuto in Belgio, così quella. E quindi voi il mondo si è un po', capito? Si è tutto mischiato, siamo tutti mischiati, cioè nel senso, lui è austro-ungarico.

0: non vuoi essere italiano, non... Vabbè, allora andiamo, ma allora dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, appuntamento rimandato a domani. Ah no, c'è ancora,
1: non c'è un po' di tempo ancora.
0: Allora dai, catavolo, su, non dai, dai, su, non fare così. Allora 20 secondi di canzone, dai, vai, se no poi dicono che è colpa di Ugo, su.
1: Ma perché?
0: Andrea Le More, questo è quello dei mirtilli, tutti i giorni mi manda le foto dei mirtilli, oggi delle more, ho capito, però ma portale ste more, cioè i mirtilli anche, portali, cioè taccagno che non sei altro.
2: Ci potrebbe
0: farlo vedere, cioè.
2: Potremmo fare un barattolo.
0: Eh?
1: Un barattolo?
0: Un barattolo volevi dire?
2: Ma che barattolo? Ma
1: no, baratto!
0: Baratto!
2: Ah sì,
0: ma tu sei veramente da interpretare, cioè.
2: Ma sì.
0: Sai come i pappagalli, che non si rompa il pappagallo quello sfigato, quello di Temu, che praticamente non sa parlare nessuna lingua, italiano, francese, inglese, le accartoccia tutte, capito? Però l'hai pagato poco, cioè, è bello colorato, ma è rintronato con Machille. Cioè, le parole, chi è lui? Chi è? Wow.

0: scusami. Ti ho mandato io una foto di due more, se ti piacciono, Andrea. Ti ho mandato la Canalis e la Gregoraci.
1: Mamma, fa ste battute e se le ride pure, se le ride. Mangiati la lingua, per favore, che mi fa impressione. C'è una lingua enorme, ragazzi. Cioè...
0: Eh sì.
1: Sembra quella delle mucche. È vero.

0: Allora ragazzi, vorrei rincuorare tutte le persone di Trapani che, aspetta, mi stanno chiamando perché il caldo, pronto? Aspetta, pronto?
1: Achille, sono la tigre.
2: Non ho capito, devo spingere.
3: Sono la tigre.
0: Ha detto, sono la tigre.
3: Ciao Achille, sono la tigre.
0: Ah, un tuo fidanzatino.
3: Quello con la lingua più forte.
2: No, perché io guardavo sempre l'uomo tigre. Attenzione, che tu hai animato bellissimo. Sì,
0: bello, bello. Ma lui si riferiva a un'altra cosa.
3: Una roba, sì.
0: Così ti cancella la faccia, magari. Pronto?
1: Achille?
2: Sì.
1: Naro Bocchi!
0: No!
3: No!
0: Allora,
3: no!
0: Ma, no, io
2: avevo capito, ma robotti.
0: Robottini, anch'io.
3: Ho detto robottini.
0: Adesso lo blocco io. Lo blocco, perché non è. È sempre lui poi. Non è, sì, vediamo, sì. Se è sempre lui. Come si fa a bloccare? Chiamate questo. Ah, così. Crea nuovo contatto. Kit e mult. No. Aggiungi contatto esistente. E come si fa a bloccare?
2: Nelle impostazioni. Se tu clicchi. Ah, perché tu hai cliccato
3: 3 ore in mezzo.
2: Non lo so, adesso tipo sì, clicchi sul numero.
0: Sì, clicco, no? Sul numero, lo una chiamo, volta praticamente.
2: No, una volta, ok.
0: Ah, vai, ok. Blocca se... contatto, lascia stare. Ho fatto
2: perché
0: io.
2: Tu tenevi premuto.
0: Sì, vabbè, lascia stare.
3: Cosa?
2: No, scusami.
0: Non so cosa per te.
2: Ma io prima, comunque, io stavo parlando del baratro. Vabbè, che ho poi sbagliato il baratro.
0: Baratro.
2: Che poi alla fine è il baratro.
0: Un altro. Pronto?
1: Achille,
2: sì.
0: Non mi raccomando, ti blocco.
1: Ti ho beccato ieri, eh.
0: Attenzione, ti ha beccato.
2: Dove?
1: Con le mani nella padellina.
3: No, con le mani nella padellina.
0: No, vabbè, dai. No, ma lo usa la crema Nivea lui. della madre. Andrea, io c'ho i cetrioli se vuoi. No, preferisco le more. Cioè, non. Non, senza offesa per i cetrioli, però.
2: Però i cetrioli.
0: Fanno bene, lo so.
2: No, fanno bene. No, ma
0: qua
2: poi...
0: no, sono drenanti. Sì,
2: no,
0: ti fanno bene. Ecco perché c'è la faccia magra. Pronto?
3: Aspetta.
0: Pronto!
3: Aspetta!
0: Niente! Pronto! Chi te muti? Questa è la tua imitazione quando ridi.
2: Io però vorrei vorrei fare una cosa, se si potesse fare omaggiare tutti quelli che chiamano, che fanno la battuta, oppure che fanno le imitazioni simpatiche.
0: Sì.
2: Omaggiarli di una pizza. Ci potrebbe stare?
0: Ah!
2: C'è un premio, capito? Cioè.
0: Ah.
2: Per poter divulgare la qualità.

0: Aspetta, cosa ha detto? Farina e basta.
1: Farina.
0: Ah, gli ingredienti sono farina,
2: acqua, farina, olio, sale
0: e olio, però sì, è facile dire olio.
2: Olio extravergine d'oliva, certo.
0: Okay. Olio extravergine d'oliva.
2: Extravergine d'oliva. Okay.
0: Allora, non ce ne vogliono gli altri pizzaioli che usano altri oli, però posso dire una cosa? La dico?
1: Dilla.
0: Non la dico, perché sennò.
1: Ma
0: non la dico io, la dicono a molti scienziati. Dicono che sì, che l'olio. C'è solo un olio che. Vabbè, dai, prima o poi mi chiudono a me.
1: Ormai
0: non lo posso dire. Attenzione a quello che mangiate.
1: No, vabbè, dai,
0: tanto,
1: vabbè.
0: Attenzione all'olio che da cucina. Dica anche dei ristoranti. Per
1: dai,
0: non pensare
1: dai,
0: che mettono oli importanti. Mettono oli.
1: Fermati lì.
0: Ah, lasciamo stare. Non. Dai.
2: No, però volevo dire,
0: ci vorrebbe un po' più di rispetto, secondo me, nei confronti di noi cittadini, tra di noi ci vorrebbe più rispetto. Cioè, tu sai che tu stai facendo mangiare qualcosa di non sano a un tuo cliente, tu devi immaginare che stai facendo mangiare tua figlia o tuo figlio. Allora vedrai che avresti più rispetto nei confronti di tutti, insomma, non fare agli altri quello che vorresti che facessero con te, no? Com'era?
1: È giusto, bravo.
0: No, non era così, non
1: no,
0: era.
1: Non fare agli altri quello che non vorresti essere fatto a te, giusto?
0: Ma io non ho detto così, infatti.
1: Hai detto,
0: no, te lo
1: ma
0: giuro.
1: Tu non ti ricordi?
0: Non fare agli altri quello che non vuoi che facessero a te.
1: Giusto.
0: Ah, così è.
1: Così l'hai detto.
0: Vabbè, andiamo avanti. No, secondo me è sbagliato. Però,
1: l'hai detto così.
0: Sono Gianni Stagno, scusate. C'è posto.
2: Andiamo avanti. Però è giusto, hai detto una cosa giusta, cioè che è quello del ricordi sempre, cioè fatti la domanda, ma tu lo mangeresti? Cioè, dopo giustamente dopo ognuno fa quello che vuole, capito? Quindi tu, caro amico, che hai un locale, qualsiasi attività e vuoi valorizzare no perché io dico puoi avere anche una struttura qualsiasi struttura locale bella figa tuo quanto
0: sai cos'è che ti dicono quando inizi a lavorare in radio tu puoi parlare male fermarti bloccarti parlare veloce lento l'unica cosa che non devi mai fare è fare diciamo che perché è fastidioso.
2: È vero. È vero, hai ragione. No, perché è un errore che magari
0: scusa,
2: puoi dire una cosa.
0: Non volevo farti sta critica così, perché poi dopo
2: cosa?
0: Tu ci rimani male, lo so che vai
2: no!
0: A casa. No,
2: ma è vero.
0: Lui ci rimane male veramente. Lui va a casa, ci pensa, ho fatto sta cosa. Cioè, no, dai, sei stato bravissimo.
2: No. Comunque fondamentalmente.
3: Ciao, sono Walter Carrara.
1: No, questa è bella, però.
0: No,
1: questa è bella.
0: Ragazzi,
1: Walter Carrara.
2: Allora, hai un locale, hai un'attività. Tu fai quello che vuoi.
0: La vuoi chiudere? E allora ordina a spizzicarlo.
2: Tu giustamente fai quello che vuoi, però
0: fai come ti pare.
2: Se vuoi valorizzare,
0: bravo,
2: la tua attività,
0: ti piace. Vuoi valorizzare il tuo locale, il tuo chiosco, il tuo bar, il tuo ristorante, cosa devi fare? Tra l'altro ieri mi ha chiamato uno che c'ha un ristorante spettacolare e mi ha detto che le nostre pinze vanno alla grande, non lo posso citare, però vanno alla grande ed è un locale con uno chef stellato. Dico solo questo, poi basta, poi dagli la monnezza ai tuoi clienti. Non fa niente, però uno stellato che dà la nostra pinza, ragazzi, io veramente mi sono inchinato, ho detto veramente dov'è che mi devo legare i capelli, devo fare qualcosa. Cioè, andiamo avanti.
2: Anche perché il prodotto è buono, sì,
0: è semplice
2: perché comunque è un prodotto che è già precotto, quindi
0: non è precotto, è cotto, ancora non l'ha capito che è cotto.
2: Sì, no, nel senso che
0: tua sorella, come sta tua sorella? Bene.
2: Che l'hanno già è già cotto.
0: Precotto
2: tu...
0: è cotto, punto.
2: È cotto, ok. Quindi
0: cotto.
2: Tu devi solamente
0: si conserva fuori dal frigo e dal freezer.
2: In zona fresca asciutto.
0: Zona fresca asciutto.
2: Ok. Sì. In un luogo fresco asciutto,
0: sì.
2: Lontano dalle fonti di calore.
0: E ha delle cantine anche di umidità.
2: Lo conservi.
0: 30 giorni.
2: 30
0: sì.
2: giorni le.
0: Non ha conservanti?
2: No, perché comunque no. Senza additivi, senza conservanti.
0: Senza addensanti.
2: Senza addensanti, ok. Si presenta in vari formati,
0: sì.
2: Perché comunque c'è la focaccia.
0: Basta così,
2: in
0: se
2: vari
0: non vuole,
2: formati
0: devi chiamare Achille. Basta. Achille, lo so che il numero di Achille sembra che stiamo dando il nome di un pagliaccio, però è lui. È lui che è il direttore commerciale della Spizzicarlo.
1: No, addirittura.
0: Sì. No. Abbiamo comprato anche la macchina adesso.
1: Ah, sì?
0: Cioè, vabbè, ma su uno fattura, insomma, sembra cretino, ma lo è veramente. Però sta lavorando bene, cioè non tanto di cappello, voglio
1: bravo.
0: Dire.
1: Bravo.
0: Allora, dai il tuo numero.
2: Il mio numero è 347 8206 728. Scrivetemi semplicemente un WhatsApp.
0: Anche
2: poi
0: perché lui non risponde mai alle telefonate. Voi dovete mandargli un messaggio WhatsApp e poi dopo.

0: 8 giorni vi chiamo. State sereni, state sereni.
1: No, no,
0: scrivete. Non c'è mai una volta che io chiamo e, e risponde subito. No. Tante volte io faccio il suo numero e basta. E lei, faccio uno squillo e butto a gioco. Così lui mi richiama dopo un giorno, due. Cosa volevi? Non mi ricordo.
1: No, dipende, se sto guidando, scusami, fratello.
2: Buone notizie, ragazzi, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Ringraziamo l'onnisciente e l'onnipresente Ugo Valmisano. Dice: ma lui non si ammala mai, non sta mai male, perché lui vive qua, ragazzi. Lui è l'acaro del tappeto della radio, quindi è una carone, una carone.
0: È una carone.
2: Lui è la carogna e lui è la carogna. Vabbè, sono io la carogna, sono la carogna. Grazie a tutti, a domani. Ciao belli!
1: Ciao belli!
3: A tavolo!
4: Show!
3: Su Studio Più
5: Spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
6: Scegliere l'Università di Verona significa scegliere chi diventare. L'Università di Verona è giovane, dinamica, innovativa, internazionale e sempre più vicina al mondo del lavoro. Il luogo ideale per progettare il proprio futuro. Vieni, scopri, vivi Univerona. Tutte le info su www.univr.it/vivi-univerona.
7: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday, con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie, in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
8: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvani and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzadro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area in via Fontane a Roverbella.
9: A Castelnuovo del Garda, il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros, Steakhouse, pizzeria, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto luglio, offerte speciali da gustare. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
12: Studio Più News.
13: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump dal National Mall di Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando tra l'altro di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Un discorso di 35 minuti nella culla dei fondatori degli Stati Uniti, che peraltro per un sondaggio Gallup, secondo il 77% degli americani, sarebbero oggi delusi. Messaggi di saluto da tutto il mondo per il presidente Mattarella, il valore del 1776 sono patrimonio dei popoli liberi e la tutela dello Stato di diritto è pilastro delle nostre democrazie. Il ministro degli esteri italiani, presente a Villa Taverna a Roma per i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio, ha sottolineato i rapporti di solida amicizia tra i due paesi. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio nel raid israelo-americano che ha dato inizio al conflitto e in cui morirono anche 4 membri della sua famiglia. Presenti nell'affollata adunata nei pressi della grande moschea, 3 figli, ma non Mojtaba, il suo successore. Domani è prevista la cerimonia solenne e una processione nella capitale, giovedì la tumulazione nella località di origine. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. Da mezzanotte è in corso l'agitazione di 24 ore indetta dal sindacato CUB contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. A questo si aggiungono uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati confederali e dall'USB interno alla compagnia aerea EasyJet e altri scioperi in diversi aeroporti. L'ENAC, ente nazionale per l'aviazione civile, assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Mondiali di calcio, il primo quarto di finale sarà Francia e Marocco. I transalpini hanno superato a fatica il Paraguay 1-0 con rigore di Mbappé. Gli africani hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera altri 2 ottavi, alle 22 Brasile e Norvegia, alle 2 Messico e Inghilterra. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Freddy, facciamo un salto indietro di 30 anni con Mr. Vane dei Culture Beat, hai capito? See you later!

Buongiorno Radio Studio Più, possibile ascoltare una canzone di Smash anni 2000, Moscow Never Sleep? Grazie.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
3: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
5: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartar di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre, frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
6: Dal 9 al 12 luglio a Sandrà di Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandrà di Castelnuovo del Garda.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.K per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite, contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Naturalandia Villafranca, New Energia Bussolengo, Valpolicella Benaco Banca Pescantina, impresa edile d'Alfonso Luigi.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Conto termico 3.0
5: che rivoluziona tutto.
4: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
5: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
4: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
5: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
4: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
6: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora.
11: Studio Più.
10: Party time.
11: Party time.
10: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
9: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per chi ha un bar o un ristorante, d'estate ogni minuto conta. Da Cash & Carry Migros trovi qualità, convenienza e tutto quello che serve alla tua attività, 7 giorni su 7. Ti aspettiamo a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Ebraone. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvagni and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzadro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Festa in via Fontane a Roverbella.
6: Non solo Clima propone
7: sconto termico 3.0,
6: il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione.
6: Non solo Clima, 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
6: Fino a 8.000 euro scontati subito direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grille Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizzeria, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto luglio offerte speciali da gustare. Grille Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena, ogni momento è quello giusto.
11: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.

0: Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo dei bambini plus dotati, bocciati perché troppo intelligenti. È il paradosso che alcuni studenti si trovano a vivere sulla propria pelle alla fine dell'anno scolastico. Parliamo naturalmente dei bambini e ragazzi plus dotati, in inglese si chiamano gift, che anticipano le tappe dello sviluppo cognitivo in virtù dell'elevato quoziente intellettivo e del loro spasmodico bisogno di sapere. Riconoscerli non è sempre facile, ma spesso lanciano segnali inequivocabili. Leggono da soli già in età prescolare, fin da piccoli pongono domande spiazzanti su temi profondi come la vita e la morte, hanno una spiccata sensibilità emotiva e manifestano un forte senso di giustizia di fronte a situazioni percepite come inique. Si stima che questa condizione riguardi circa il 5% della popolazione, quindi non pochissimi, il che equivale a una media di un alunno per classe. Ed è proprio sui banchi di scuola che questo dono può risultare un po' ingombrante, trasformandosi in un fardello difficile da gestire. Se le femmine riescono a mascherare più a lungo la loro vivacità intellettuale cercando di adeguarsi al contesto, i maschi tendono invece ad adottare comportamenti più problematici che spesso finiscono per metterli in aperto contrasto con compagni e docenti, complicando non poco il percorso scolastico. A volte la questione finisce perfino in tribunale, con genitori che fanno ricorso contro brutti voti e bocciature perché convinti che siano dovuti all'incapacità della scuola di riconoscere e valorizzare l'alto potenziale cognitivo dei figli. Per loro le cose potrebbero presto cambiare in virtù di un disegno di legge al vaglio del Parlamento che per la prima volta introduce in Italia un quadro normativo organico per gli studenti plus dotati. Il provvedimento punta a riconoscere ufficialmente gli alunni ad alto potenziale cognitivo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: spot. Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Tecnovap Pescantina, Eco Service Casa Ideale, Edil Domegliara, Francesco Vassanelli Giardiniere.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Grandissimo, ti chiederei di ascoltare dei Tavares Heaven Mass Me Angel. Grazie, dedicata a tutti voi, buona giornata a tutti, grandi.

Buongiorno Valterone, vorrei tanto ascoltare gli Industry con State of Nation, ricordi di gioventù, però ci si può sempre adattare. Ciao a tutti.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite, contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue e velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Dal 9 al 12 luglio a Sandradi Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandradi Castelnuovo del Garda.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.K per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
7: Siamo

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugel,

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, YouGirl, Aidan Martin, tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei Gibson Brothers, Cuba, che diventa con Ivan K, Fabio S e il sonido de Cuba.

station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Gianfiore Experience, e da qualche settimana c'è anche il podcast di Gianfiore Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Gianfiore Experience, e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Gianfiore Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan Kay, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso, e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him nel viaggio di Gianpiero XP. Vedi, siamo sincronizzati.

sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola, il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Giampiero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper, in apertura vi ho suonato la nuova di Guetta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine. Ancora Ivan K, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima, Over Him. E poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
3: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
4: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paromix DJ e l'animazione della Seal.k per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero Experience. Si riparte con un grande della dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone. E Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna. Appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nell'auspura Christophson con Lubin in Giampiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: da Gian Piero Ispi.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo. Aggiungerei che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare. Arriva Catta, C-A-T-T-A, con La Isla, voce spagnola. Senti.
0: Radio Studio Più, Gian Piero Experience.

Che la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, catta con la isla, voce molto sensuale e mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Off Plan con Life.

0: fermiamo mai. Off plan.
1: Sta mixando per vosotros.
0: Live. Bellissima questa traccia, quelli che amano l'house sanno benissimo che per l'80% circa Giampiero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate. Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars, eccolo in arrivo.
2: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
3: It's

0: ascoltando è Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Naturalandia Villafranca, New Energia Bussolengo, Valpolicella Benaco Banca Pescantina, impresa edile d'Alfonso Luigi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
6: Scegliere l'Università di Verona significa scegliere chi diventare. L'Università di Verona è giovane, dinamica, innovativa, internazionale e sempre più vicina al mondo del lavoro. Il luogo ideale per progettare il proprio futuro. Vieni, scopri, vivi Univerona. Tutte le info su www.univr.it/vivi-univerona.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ed eccola la traccia devastante di cui vi ho anticipato qualcosa prima. Io sono Giampiero Experience, starei viaggiando in Giampiero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
0: Giampiero Experience.

L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi. Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce, che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, l'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.

sentite questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie Non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance. Alle spalle anche Sasha Vatov con Airdyne, Silver Lights. Ma ovviamente non ci fermiamo mai, anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Giampiero Experience. L'ultima traccia, vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

0: E sicuramente avrete fatto la pelle d'oca nel risentire questa bella sonorità, Resurrection, ripreso da RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights, Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura, Where Do We Go From Here? Vi aspetto questa notte in Calabria, baci da Giampiero XP, restate su Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
3: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday, con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie, in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
2: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese, a New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
4: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
3: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ciao a tutti dal DJ Dami ed eccoci ad una nuova puntata di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ed oggi apriamo con il DJ numero uno in Italia, ma non solo. Sto parlando di Gabri Ponte, reduce dallo scorso weekend di due date, due serate sold out allo stadio di San Siro. Arriva il suo nuovo singolo insieme a Lorenzo Giovanotti. Si intitola DNA ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

il DJ che sta battendo ogni record di affluenza. L'anno scorso ce la fece a fare un sold out, quest'anno ne fa addirittura due. Sto parlando di Gabry Ponte, che lo scorso weekend con 110.000 persone si è esibito allo stadio di San Siro, e tra tanti ospiti c'era anche Lorenzo Giovanotti per presentare il loro nuovo singolo DNA, che ce lo porteremo avanti secondo me tutta l'estate. Dal 2026 ci spostiamo al 2018 con un disco però uscito originariamente nel 1978. Sto parlando di Baker Street, originariamente di Jerry Rafferty. Questa è la versione di Christian Marki insieme a Block.

il DJ Ugel insieme a David Guetta e a French Montana. Lo stiamo ancora ballando con Jamaica Bam Bam, Free, You Got to Live e anche Moving to the Sun. Ora arriva il nuovo singolo, però, cioè David Guetta e French Montana. Si intitola Shine. Dal 2026 andiamo al 2019, quando Yves V insieme ad Afrojack e l'Icona Pop uscirono con

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With DJ

0: Il nuovo singolo di Get Far insieme a Sapienza si intitola Buscando Amor all'interno di Disco Fenomena ed ora una piccola pausa. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Dal 9 al 12 luglio a Sandradi Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandradi Castelnuovo del Garda.
5: Conto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto.
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
7: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
8: Hai già scoperto Grilla in Pizza Re di Sapori?
9: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steak House, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
8: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.
2: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia in collaborazione con Tecnovap Pescantina, Eco Service e Casa Ideale, Edil Domegliara, Francesco Vassanelli giardiniere.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.k per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social Proloco Cerro Veronese.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quella che avete appena ascoltato si intitola Roses, è il nuovo singolo di Timmy Trumpet, altro DJ famoso in tutto il mondo, esibitosi qualche settimana fa sul Lago di Garda, anche in quel caso un sold out. In questa nuova produzione è insieme a Bradizzi. Dal 2026 ci spostiamo al 2010 con un altro trio di DJ che questi famosi in tutto il mondo è dire poco. Sto parlando della Swedish House Mafia, la voce è quella di Tiny Tempa. Questa è Miami to Ibiza.

Il nuovo singolo del DJ Fisher insieme a Florence Harman si intitola What a Life all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al DJ Dami. Rimaniamo su questo mood con Jack Beck. Questa è Put Your Phone Down.

0: qui.
1: Lui si chiama Max Tyler, giovane DJ inglese, insieme ai Vintage Culture e Ali Love. Si intitola Freaky One ed è la traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
2: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
3: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
5: Spot. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvagni and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzadro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Festa in via Fontane a Roverbella.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite, contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue e velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
2: Io so forte davvero, non è chiacchiere, davvero, io so forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Alleluia.
1: Devo chiamare mia sorella, fermo. Allora, siamo pronti ad iniziare una puntata di
0: Isofort. Non è palestra, attenda questo passaggio, con Pasquale Laricchia
1: e
0: Frankie Gada.
1: E siamo sulla?
0: Su Radio Studio Più, la prima dance station d'Italia.
1: Perfetto, allora quest'oggi parleremo di cose molto importanti, perché sì, dobbiamo capire.
0: Sì.
1: Sì
0: o no?
1: Sì,
0: sì,
1: dobbiamo
0: no,
1: capire.
0: Sì,
1: no, sì, no,
0: no,
1: sì.
0: No, no.
1: Fermo. Dobbiamo capire i segnali che ci lanciano le donne, perché noi comunque non possiamo continuare a vivere non sapendo come
0: l'occhio
1: donna...
0: del pesce.
1: Esatto, quindi e i segnali dell'uomo, cioè per la donna, quando l'uomo seduce una donna,
0: pesce lesso,
1: ci sono dei comportamenti corporei
0: e ormonali.
1: Quando la donna seduce un uomo, ci sono delle cose di cui tenere conto.
0: Sporcaccion.
1: E quindi noi vi daremo queste dritte all'interno di questa puntata, il tutto senza neanche pagare un euro.
0: Tutto gratis,
1: è
0: free.
1: Tutto gratis, è tutto free. Free.
0: Freedom.
1: È tutto freak.
0: Se freak, le chic.
1: Se freak, le chic.
0: Freak out.
1: No,
0: freak out.
1: Sembra
0: freak out.
1: Freak out. Freak out. Rimanete con noi con Isofort.

0: Caro Pasquale,
1: c'era una volta.
0: Piero si volta. Ascolta.
1: Oh, c'è che Cappuccio. Meno male che non ti chiami Pinuccio.
0: Come si fa a capire che una donna ha un interesse nei tuoi confronti quando non la conosci? Quando sei, non so, un ristorante, un bar, lei arriva e
1: si dice mette... ciao. No, sono Pinuccia.
0: Stiamo parlando.
1: Tu come ti chiami? Tonino.
0: Stiamo parlando del linguaggio del corpo, quindi vuol dire che tu proprio non ci parli.
1: È una cosa si mette a distanza. Le dita nel naso.
0: E non credo che questo sia un chiaro segnale, ma bensì c'è un prolungato sguardo. Cioè la donna inizia a guardarti
1: e
0: con questo
1: dice...
0: sguardo prolungato, non dice
1: che
0: perché
1: fa?
0: È lontana, tu sei seduto, la stai guardando da lontano,
1: cioè lei ti guarda
0: e lei ti ammicca un sorriso.
1: Ah, questo mi sembra proprio in film come quelli di la Fenech, no?
0: La Fenech
1: che entrava nel bar con scosciamento e tu questi
0: quelli sono altri segnali,
1: sono i sogni.
0: Sì, quelli sono
1: i sogni
0: segnali.
1: Che una entra nel bar,
0: certo.
1: E ti guarda.
0: No, però è così. Uno dei segnali della seduzione femminile nei confronti dell'uomo è proprio lo sguardo fisso della donna.
1: Quindi arriva e ti guarda.
0: No, tu arrivi.
1: Questo succede
0: siedi.
1: A Desenzano.
0: Sì, anche a Sirmione.
1: A Sirmione
0: dove abito io.
1: Però devo dire all'amico mio che quello va sempre
0: no,
1: cercando gli sguardi infelici.
0: Il territorio è mio, lo gestisco io.
1: Ah!
0: Quindi non venga altro a fare pipì sugli alberi che ci penso io.
1: Vabbè.
0: Devi stare attento al segnale dello sguardo. Lo sguardo fisso, ma non lo sguardo fisso da maniaco.
1: Lei entra tutta pittata.
0: Pittata, deco. Ti guarda, ti guarda e ammicca un sorriso.
1: E parte la canzone. Na, na, na, na, na.

0: Benvenuti su Radio Studio Più.
1: Li dobbiamo catturare.
0: Pasquale Laricchi e Frankie Gada.
1: Oh, li dobbiamo catturare gli ascoltatori, non li dobbiamo spaventare.
0: You are on Radio Studio Più.
1: Bene, allora.
0: Dance Station.
1: Sì, stiamo parlando di seduzione al femminile.
0: No, stavo pensando seduzione artificiale.
1: No, la seduzione artificiale non si può fare. No, non si può fare. Dai. Abbiamo la seduzione femminile nei confronti degli uomini. Le donne usano lo sguardo, principalmente lo sguardo.
0: Lo so, cioè lo sguardo obliquo. Che cammina con la testa un po' piegata.
1: No, nel senso, non è che cammina, no, con cammina, la testa piegata, no, cammina piegata, che sembra uno zombie.
0: No, quella, no,
1: lei la piega.
0: No, appoggia la testa in
1: sulla
0: maniera
1: spalla.
0: Sulla spalla un po' delicata.
1: Sì.
0: E tu dici, questa per la cervicale che è infiammata. E poi ti fa il becco del coniglio.
1: No, ti batte le ciglia. Ti batte
0: le ciglia.
1: Così veloce. Mica è narcolettica.
0: E tu dici, questa vuole fare l'amore.
1: Questa è strana.
0: Il figlio del dottore. Il dottore si chiama Lobo.
1: Comunque, state molto attenti agli sguardi femminili.
0: Perché
1: se è obliquo, gatta cicova. Se è dritto,
0: Il cicova gatto.
1: Esatto. Quindi attenzione allo

0: con Pasquale La Ricchia
1: su Radio Studio Più.
2: Yes, so fort.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Che parlate, parlare è già
1: no, oh, è bellissimo. Vabbè, perché loro non sanno che noi abbiamo fatto i nostri commenti, abbiamo detto delle cose
0: mentre
1: porcaccione, però fa parte della,
0: della sfera di cristallo.
1: Della sfera di cristallo.
0: Vabbè, comunque siamo ai support. Frankie Gada, Pasquale Laricchia, il programma numero uno del pianeta,
1: del mondo, dell'universo, perché ci hanno mandato i messaggi anche i marziani.
0: Sì.
1: Ha detto, well,
0: sì.
1: È proprio forte, veramente. Non è male.
0: Allora, voglio. Stiamo parlando di seduzione. Una donna, quando si ingrifa, sai che fa?
1: Work.
0: No. Si morde il labbro inferiore.
1: Mentre lo fa, bam, si stacca la faccenda.
0: No, nel senso che magari
1: stacca il dente,
0: è
1: proprio.
0: Seduta, credo. È seduta in un bar, magari ti guarda, nasce un gioco di sguardi tra te.
1: Allora, lo sguardo, la testa obliqua.
0: E poi inizia a mordersi il labbro.
1: Inizia a guardarti le sopracciglia,
0: si passa un po' la lingua,
1: se la bagna un po' con il cappuccino, tutta la cosa
0: che i baffi
1: con il cacao, con il cacao mezzedente, sorride e gli manca il canino.

0: ancora.
1: Noi siamo maliziosi, sì, perché in realtà poi noi scherziamo, sì, sennò poi vieni additato.
0: Ma
1: no?
0: quale intervento radiofonico italiano inizia con una risata senza neanche aver detto
1: ma ridere
0: parola?
1: È molto salutare. Ciao.
0: Infatti, ciao.
1: Forse l'ultima puntata fa bene. Sì, ho detto che forse l'ultima puntata
0: l'ultima puntata
1: perché la salute e il benessere mentale, certo, avviene attraverso il, lo sai che c'è la scuola e ci sono i corsi di, sì, risate.
0: Bene,
1: cioè tu vai, paghi uno, ti porta in una stanza
0: dove
1: si guardano e ridono e così mettono fuori la propria negatività. Tu paghi, fantastico, per ridere, ma tu vieni da noi
0: gratis
1: e lo facciamo lo stesso. Capito?
0: Allora, tu immagini, stiamo parlando di donne che seducono uomini e siamo arrivati a un momento in cui bisogna anche entrare un po' più nello specifico, nel tecnico, no?
1: Right.
0: Pare che la donna pare che una donna quando seduca un uomo abbia la pupilla dilatata.
1: Quale droga? Quella si è fatta la droga.
0: No, perché sai, la pupilla dilatata può voler dire molte cose, in effetti.
1: Si è drogata tantissimo.
0: D'amore, però.
1: D'amore.
0: No, d'amore, quindi è l'eccitazione che...
1: È l'eccitazione.
0: Fa dilatare l'eccitazione.
1: È tutto l'ormone che scatta.
0: Sì, sì.
1: E poi lì il pallone.
0: Sì, si gonfia.

0: Pasquale la ricca.
1: Isofort, davvero, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday, con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie, in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: stiamo arrivando al momento clou di questa puntata, Pasquale. Sei pronto? Are you ready?
1: Clou, clou, clou, clou, clou, è la via clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou, clou.
0: Sì, sì, la famosa canzone di...
1: Di clou.
0: Donna...
1: Du, du, du.
0: In cerca di guai.
1: Ma zucchero, ti vogliamo bene.
0: Zucchero, mi piace quello dici.
1: No, ma perché lo zucchero come la zucca.
0: La
1: no, no, la zoccola, la sì. Zoccoletta, quella per andare al mare.
0: Ah, gli zoccoli, certo. Allora, la donna quando seduce l'uomo fa dei gesti anche con le mani, no?
1: Fa le scorreggine.
0: No. Si tocca i capelli, si fa il boccolo col dito.
1: A un certo punto se ne stacca.
0: No, infila il dito nei capelli, si fa passare il capelli. No, nel naso,
1: nell'orecchio, nei buchi.
0: E poi cambia anche il tono della voce. Fammi sentire la voce di una donna.
1: Ciao, io volevo dire che tu, mi, sa, sa, sa.
0: No, la voce di una donna prima che si ingrifi.
2: Ciao, sono.
0: Esatto. Quando poi vede di fronte un figaccione.
1: Ciao, sono Michele.
0: Esatto, cambia tutto. È tutta un'altra poesia, hai capito?
1: Cambia l'ormone.
0: Cambia l'ormone.
1: Perché adesso sì. È così.
0: Sì. Quindi attenzione quando
1: uno
0: cambia tono della voce.
1: Cambia il tono della voce.
0: Potrebbe essere una donna.
1: Diffidate delle imitazioni.
0: Esatto, perché potrebbe essere con la voce anche insomma,
1: sexy.
0: Se no, potrebbe essere anche un altro.
1: La.
0: Cioè, col pacco.
1: Il pacco regalo.

0: male, Pasquale la ricca.
1: Dissopport. No, Dissopport, Dissopport, davvero, non è chiacchiere, davvero, Dissopport, veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricca.

0: caro Pasquale.
1: Che fatica. E poi dicono che si fa fatica per faticare.
0: No. E poi tra l'altro qua la fatica nostra è anche darvi
1: è un faticamento della faticazione.
0: È proprio darvi dei segreti che fino oggi
1: i segreti
0: della
1: non
0: della
1: andate
0: seduzione.
1: Su certi posti a pagamento go. Vieni da noi che vi diciamo noi qual è
0: la soluzione
1: generale per fare la jacajoué.
0: Allora, le donne pare che quando sono attratte da un uomo e sono sedute, puntano uno dei piedi verso la direzione dell'uomo, cioè accavallano la gamba e il piede ciondola nella direzione dell'uomo che interessa.
1: Ah, è un atteggiamento di riflesso.
0: Esatto.
1: Ma questo è un nuovo indizio.
0: Esatto, questo è un indizio, questo è un segreto proprio. Per cui se tu stai parlando con una donna e lei il piede non lo tiene girato verso di te, ma lo gira verso
1: dall'altra parte,
0: non è così interessata.
1: Non è interessata, quello mi sta
0: schifando. Se una donna vicino a te non allunga la sua mano verso di te ogni tanto nei discorsi, non ti fa una carezza.
1: Cioè nel senso non ti dà una mano.
0: Sì.
1: Questo è proprio...
0: No, ti deve far... Cioè,
1: che deve fare?
0: La donna non deve avere le braccia conserte mentre ti parla.
1: Perché è chiusura, diciamo.
0: È chiusura. Se invece ci vuole
1: ti dà la mano,
0: cioè, ti cerca la spalla, ti dà ogni tanto delle
1: e dici, ce l'hai
0: 10.000 lire.
1: Ce l'hai 10.000 lire. Che dalla
0: diciamo quello è il segnale, capito?
1: Ah, ok,
0: bravo. Sei contento? Te la segni? If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ho ancora parlato.
1: E siamo arrivati in fondo. Ma bellissimo. Io ma quando fate il giro in mezzo alla strada, uno mi vede, sei arrivato in fondo. Sei arrivato in fondo. È bellissimo. È una comunicazione d'altri tempi, però ti fa capire che ti ascolta.
0: E come no?
1: No, che ti ascolta, nel senso.
0: Sì,
1: che...
0: sì, che seguono il programma.
1: No, che ti ascolta quando dici la cosa.
0: Certo. Allora, un'ultima cosa per concludere il discorso seduzione.
1: Quale?
0: Femminile è che la donna giocherella anche coi vestiti.
1: Ah, giocherellina.
0: E quando si
1: mette la cola trasparente,
0: no, nel senso giocherella,
1: si mette la canottiera, giocherella, giocherellina, si mette un po' la aina, no? Belle.
0: Allora vuol dire che
1: come sei,
0: ecco.
1: Sta firsta,
0: fateci sapere
1: cosa
0: se mettete in atto o scoprirete allora, nelle prossime settimane questi comportamenti.
1: I messaggi ci stanno bombardando e non posso
0: ringraziamento
1: perché ovviamente abbiamo fatto hanno svoltato molti.
0: Sì, molti hanno veramente cambiato vita.
1: Senza una lira ho capito tante cose.
0: Esatto.
1: Prima andavo.
0: Qualcuno
1: dal,
0: ci chiede
1: dal
0: anche cosa sono le 10.000 lire.
1: Boh, 10.000. Bravo, e io gli dico guarda, che era una bella cosa.
0: Era una bella banconota.
1: Perché partivi con 10 e rientravi
0: con 8.
1: Con 8, ma comunque. Ritornavano adesso sempre 10. Ma parti con 10 euro nella car e arrivi che vale niente. Vabbè, no. Ok, no, vabbè, se poi facciamo un giorno lezione di
0: economia.
1: Va bene.
0: Signori,
1: all right.
0: In support.
1: Non è palestra, attende questo passaggio.

0: Il sofforto, davvero, non è chiacchiere, davvero, il sofforto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90, il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.k per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
4: Dal 9 al 12 luglio a Rover Bella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvani and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzatro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Festa in via Fontane a Rover Bella.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Hai già scoperto Grilla in Pizza Re di Sapori?
7: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
6: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
3: Dal 9 al 12 luglio a Sandrà di Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandrà di Castelnuovo del Garda.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: en una llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber más, mucho más y
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo, l'America non lo sarà mai, promette, poi tra l'altro un ricevimento di astronauti e in cielo fuochi d'artificio alternati a fulmini.

0: sportivi. Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il via alle 16. Tennis a Wimbledon, è il giorno degli ottavi di finale per Jannik Sinner. Nel terzo incontro sul centrale l'altoatesino affronta il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco. Si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
2: Buongiorno e benvenuti in questa domenica. Sono a Ibiza e in questo momento si sta svolgendo un grande festival in questi tre giorni. Oggi ultima giornata, stasera, quindi vi invitiamo a seguirci in diretta in radio, ma anche in TV attraverso i nostri canali o attraverso la nostra app. Oggi avremo un collegamento dalle 17 con gli amici dell'Abruzzo e quindi andremo a vedere e a sentire cosa succede da quelle parti, sulle spiagge. Bene, iniziamo? Iniziamo il nostro appuntamento. Questo è The Top of the Top, sono Claudio Tozzo, benvenuti. Run!

0: come avete sentito, due grandi successi a The Top of the Tops, Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Smeralda per gli anni 70 e Del Commissar inizi anni 80 per Falco. Fra poco arrivano Mac con Fabulous e 24.000 baci The Regos, che ci porteranno alla musica più attuale, con naturalmente riferimento al passato della canzone di The Regos, che è il grande successo di Adriano Celentano. Beh, allora voi non muovetevi, alzate il volume della radio piuttosto.
1: Welcome the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot. Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
3: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Naturalandia Villafranca, New Energia Bussolengo, Valpolicella Benaco Banca Pescantina, impresa edile d'Alfonso Luigi.
4: Per chi ha un bar o un ristorante, d'estate ogni minuto conta. Da Cash & Carry Migros trovi qualità, convenienza e tutto quello che serve alla tua attività, 7 giorni su 7. Ti aspettiamo a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Ebraone. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Scegliere l'Università di Verona significa scegliere chi diventare. L'Università di Verona è giovane, dinamica, innovativa, internazionale e sempre più vicina al mondo del lavoro. Il luogo ideale per progettare il proprio futuro. Vieni, scopri, vivi Univerona. Tutte le info su www.univr.it/vivi-univerona.
9: Let's go!
10: The Dance Station Radio Studio Pure.

0: Driving to Me, Alok, featuring Khalid, subito prima Max Tiller and Vintage Country One, c'è il Party Time e ripartiremo con Prezioso e Marvin. Let's Talk About the Man.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Conto termico 3.0
8: che rivoluziona tutto!
7: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
8: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
7: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
8: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
7: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
5: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvani and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzadro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Fest in via Fontane a Roverbella.
6: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
7: No!
6: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
7: No!
6: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
8: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
6: Info su ivmacqua.it.
8: Acqua garantita? Acqua super garantita!
6: Solo su ivmacqua.it.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
11: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.

noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember You.

0: 800 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Le prossime ore, ma anche i giorni a seguire, saranno caratterizzati da stabilità atmosferica sull'Italia, con temperature soprattutto in aumento, tanto che su buona parte del nostro paese, con l'inizio della nuova settimana, possiamo parlare di una seconda ondata di caldo. Temperature in aumento, afa anche in aumento, quindi la percezione del caldo piuttosto intenso. Si dovrà fare i conti solo con qualche piccolo intoppo rappresentato dalla coda di questo lontano fronte in marcia, che porterà soprattutto sulle Alpi orientali qualche possibile momento di instabilità. Per il resto, come detto, tempo stabile ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Let's go. Best music. The dance station. Radio Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
4: E ci siamo! Siamo finalmente in diretta! Audio e video in tutta Italia! Sui canali di Radio Studio Più, direttamente da Lido Il Gabbiano, Francavilla al Mare, la console DJ Albi, il suono della Dance Station più suonato d'Italia, dal vivo da Francavilla al Mare!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: The best music. The Dance Station.
2: Radio Studio Q.
0: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Tecnovap Pescantina, Ecos Service Casa Ideale, Edil Domegliara, Francesco Vassanelli Giardiniere.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Scegliere l'Università di Verona significa scegliere chi diventare. L'Università di Verona è giovane, dinamica, innovativa, internazionale e sempre più vicina al mondo del lavoro. Il luogo ideale per progettare il proprio futuro. Vieni, scopri, vivi UniVerona. Tutte le info su www.univr.it/vivi-UniVerona.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: The best music. The Dance Station.
2: Radio Studio Q.
3: Spot.
4: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio. Saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato. Aperto anche la domenica.
5: Dal 9 al 12 luglio a Sandrà di Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandrà di Castelnuovo del Garda.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: Hai già scoperto Grilla in Pizza, re di sapori?
10: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
9: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo, dalla colazione alla cena.
11: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
12: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
13: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
14: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
15: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: vedere come ti muovi a tempo, per favore? Mi fai vedere come ti muovi a tempo, per favore? Oh, Marianela!
1: Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy...

wow, wow. Questa dice il rhythm of the night. Questo è il ritmo del pomeriggio, però, perché a noi piace iniziare a fare festa già dal pomeriggio, Francaville. Come sei? Oh yeah.

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: The best music. The Dance Station. Radio Studio Q.
2: Dal 9 al 12 luglio a Rovervella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Dance Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvagni and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzatro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Fest in via Fontane a Roverbella.
3: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.k per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
4: Non solo Clima propone sconto termico 3.0, il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
5: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
4: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
5: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
4: Fino a 8.000 euro scontati subito direttamente in fattura.
2: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Le prossime ore, ma anche i giorni a seguire, saranno caratterizzati da stabilità atmosferica sull'Italia, con temperature soprattutto in aumento, tanto che su buona parte del nostro paese, con l'inizio della nuova settimana, possiamo parlare di una seconda ondata di caldo. Temperature in aumento, afa anche in aumento, quindi la percezione del caldo piuttosto intenso. Si dovrà fare i conti solo con qualche piccolo intoppo rappresentato dalla coda di questo lontano fronte in marcia, che porterà soprattutto sulle Alpi orientali qualche possibile momento di instabilità. Per il resto, come detto, tempo stabile ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugh,

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, You Girl, Aidan Martin, tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei Gibson Brothers, Cuba, che diventa con Ivan K, Fabio S e il sonido de Cuba.

station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Gianpiero Experience, e da qualche settimana c'è anche il podcast di Gianpiero Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Gianpiero Experience, e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Gianpiero Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan Kay, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso, e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him nel viaggio di Gianpiero XP. Vedi, siamo sincronizzati.

che si intitola Over Him, cioè sopra di lui. Beh, insomma, è tutto dire. Traccia a sfondo amoroso, bellissima anche la melodia che hanno intrapreso in questa traccia prettamente house, le Disco Girls, sempre molto delicate, molto romantiche nel proporre le loro produzioni. In arrivo Music.

sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola. Il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Giampiero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper. In apertura vi ho suonato la nuova di Getta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine. Ancora Ivan K, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima, Over Him. E poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villa Franca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Naturalandia Villafranca, Bio Energia Bussolengo, Valpolicella Benaco Banca Pescantina, impresa edile d'Alfonso Luigi.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: The Future Tracks. Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
0: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero XP. Si riparte con un grande della dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone, e Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna. Appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nell'auspura Christophson con Lubin in Gianfiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: presentate da Giampiero XP.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo, aggiungerei, che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare. Arriva Catta, C-A-T-T-A, con La Isla, voce spagnola. Senti.
0: Radio Studio Più, Giampiero Experience.

che la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, capta con la isla. Voce molto sensuale. E mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Offplan con Life.

0: Bellissima questa traccia, quelli che amano l'house sanno benissimo che per l'80% circa Gian Piero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate. Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars, eccolo in arrivo.
1: Le news dance mondiali segnalate da Gian Piero XP.

0: ovviamente la traccia di cui stiamo parlando è Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars, che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Tutti pazzi per i saldi? Tutti pazzi per Petrucci, biancheria per la casa. Da sabato 4 luglio, saldi pazzi a Villafranca di Verona da Petrucci, con sconti reali dal 40 al 50% per vestire di bello la tua casa. Basta con i soliti saldi. Scegli i veri sconti dal 40 al 50% di Petrucci, biancheria per la casa. In Viale Postumia 24 a Villafranca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica.
4: Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday, con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie, in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
5: Scegliere l'Università di Verona significa scegliere chi diventare. L'Università di Verona è giovane, dinamica, innovativa, internazionale e sempre più vicina al mondo del lavoro. Il luogo ideale per progettare il proprio futuro. Vieni, scopri, vivi Univerona. Tutte le info su www.univr.it/vivi-univerona.
6: Per chi ha un bar o un ristorante, d'estate ogni minuto conta. Da Cash & Carry Migros trovi qualità, convenienza e tutto quello che serve alla tua attività, 7 giorni su 7. Ti aspettiamo a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Ebraone. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Gian Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ed eccola la traccia devastante di cui ho anticipato qualcosa prima. Io sono Gian Piero Experience, starei viaggiando in Gian Piero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
0: Gian Piero Experience.

L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi. Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce, che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo, dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, l'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.

mente questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie Non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance, alle spalle anche Sasha Vatov con Airdyne, Silver Lights, ma ovviamente non ci fermiamo mai. Anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Jumpier Experience, l'ultima traccia vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

0: E sicuramente avrete fatto la pelle d'oca nel risentire questa bella sonorità, Resurrection, ripreso da RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights, Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura, Where Do We Go From Here? Vi aspetto questa notte in Calabria, baci da Giampiero XP, restate su Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9.
3: Spot. Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.k per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Hai già scoperto Grill & Pizza Re di Sapori?
9: Al piano superiore del Superstore Migros, a Castelnuovo del Garda, trovi Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza vista lago.
8: Per tutto il mese di luglio, grigliata mista con bibita per due persone a soli 33 euro. Ti aspettiamo, dalla colazione alla cena.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Le prossime ore, ma anche i giorni a seguire, saranno caratterizzati da stabilità atmosferica sull'Italia, con temperature soprattutto in aumento, tanto che su buona parte del nostro paese, con l'inizio della nuova settimana, possiamo parlare di una seconda ondata di caldo. Temperature in aumento, afa anche in aumento, quindi la percezione del caldo piuttosto intenso. Si dovrà fare i conti solo con qualche piccolo intoppo rappresentato dalla coda di questo lontano fronte in marcia, che porterà soprattutto sulle Alpi orientali qualche possibile momento di instabilità. Per il resto, come detto, tempo stabile ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Grande Danse. Sai, Caresana, perché ho questo accento tipicamente francese? Perché mi piacerebbe quest'estate andare in Costa Azzurra, ma non vado. Perché? Perché ho un impegno nel weekend con questo programma chiamato Rebelli Go.

sole ma abbronzante, anche se siamo chiusi in uno studio all'ombra. No, mi fa tanto spiaggia questo successo dell'anno 2000, 26 anni fa, successo di Negro Canna intitolato Cadavez. E visto il successo, Gigi D'Agostino pensò di realizzare un suo remix, quello che ha aperto la puntata di oggi, sabato 4 luglio 2026, anno 1926.

in quell'anno, nel 1994, era lui che mi faceva da regia in una classifica che probabilmente molti di voi ricorderanno, la Disco Parade. A proposito, Caresana, non abbiamo un jingle?

un disco che in pratica realizzò Mario Fargetta. Il nome del progetto era Dolce & Gabbana. E questo disco ebbe anche un buon successo nel 1996, e quindi la domanda sorge spontanea: ma ancora oggi Fargetta riceverà in regalo gli abiti di Dolce & Gabbana? Punto di domanda. Prima o poi glielo chiederemo. Era Music, qui su Radio Studio Più. Nel 2017, al numero 4 della Let's Dance Chart dell'anno, c'era questa canzone molto molto estiva. È Rockabye dei K2.

Questa canzone mi fa sempre molto Ibiza. Tra altre cose salutiamo i tanti italiani che sono a Ibiza e che da là ci ascoltano, anche il nostro capo immagino, che ormai non ho capito come mai ma trascorre più mesi a Ibiza che non a Desenzar. Beato lui, quanta invidia ragazzi miei. Era la canzone di Agnale Nelson del 1998 intitolata El Niño. Avete voglia di cantare in italiano? E allora c'è il disco giusto.

0: all'interno di questo programma, che questi sono dischi che di notte mi fanno particolarmente volare quando sono in giro in macchina, autostrada completamente libera, però il contachilometri fissato al massimo comunque a 160. Era Jordan Baker, era un disco che suonavo nell'Alternative Hit. L'abbiamo un jingle?
1: Alternative Hit, questa è tendenza. Tec, tendenza, tec, tec, tendenza. Alternative Hit, questa è tendenza. Tec.
0: And now, ladies and gentlemen.
2: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Quante volte?
2: L'unica cosa che mi ricordo è Marco Ravelli. Con le mani a cielo.
0: E cosa sei andato a riprendere, Caresana? Tu devi smetterla di frugare nel mio hard disk. Rhythm Gangsta, The Chrono Song.

0: questa è una canzone che ho sempre sulla chiavetta a portata d'orecchie.
1: Oh.
0: Perché ragazzi, in pista comunque crea sempre delirio. A proposito, sabato prossimo ci vedremo dalle parti di Pavia, quindi se siete da quelle parti informatevi sui social. Questa era una canzone dell'anno 2002 per Rhythm Gangsta, The Crown Song, qui all'interno di Rebel Go di sabato 4 luglio. Rimanete lì, c'è la pubblicità, io torno tra poco.
2: Studio Più Dance Station.
3: This is Studio Più.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni, sui 105.7.
2: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
7: Dal 9 al 12 luglio a Sandrà di Castelnuovo del Garda torna la Festa della Contea. Fiumi di birra, specialità gastronomiche, area bimbi gratuita e ottima musica. Giovedì, Vasco Dentro, tributo a Vasco Rossi. Venerdì, la Albi Band Live. Sabato, Space Master, Dance 70-80-90 con Walter Master J. Domenica, Circo Max, 883 Tribute Band. Dal 9 al 12 luglio, tutti alla Festa della Contea a Sandrà di Castelnuovo del Garda.
8: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
9: Media partner dell'estate,
10: Radio Studio Più,
9: la dance station d'Italia.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Allora ragazzi, non so se vi siete accorti, ma da qualche settimana a questa parte, da quando è arrivato questo caldo, il nostro programma ha assunto un mood molto slow dance. Ciao a tutti, sono Gio Tiravelli. Ma riprende la puntata di quest'oggi, di questo sabato, tra l'altra cosa il primo giorno, anzi il primo sabato del mese di luglio. Ben ritrovati ancora a tutti voi da Marco Rovelli, sintonizzati voi qui su Radio Studio Più, la Dance Station. Abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da trascorrere insieme con tutti quei dischi dance che ho suonato alla radio negli ultimi 20-25 anni. Il prossimo è del Molly, ve lo ricordate? Grande successo dell'anno 2001, il titolo è semplice, Discotech.

chilometri in bicicletta a Riccione. Mi sembra che abbia già raggiunto i 2350 chilometri in un mese a Riccione. Questo era il suo grande successo, Discotheque People. Ciao.

coloro che insomma da un po' di mesi mi scrivono: Marco, ma quest'anno non pubblichi più storie su Instagram che sei in giro con la tua mountain bike? E vabbè, gli ultimi mesi non sono stati il massimo per quanto riguarda il riposo e il divertimento, visto e considerato che insomma ho avuto un po' di rotture di scatole, si può dire, di palle, diciamo, non legate alla salute, fatemi toccare un attimino. Poco fa abbiamo lasciato il disco di Gigi e Natura, era Summer of Energy, anno 1994, Cappella.

Questo disco, ragazzi, mi fa sempre un sesso, ma un sesso. E pensare, Caresana, che non ho mai fatto una volta l'amore con questo disco in sottofondo. Vabbè, sarà che adoravo la versione dei Nightcrawlers di molti anni fa. Riton riprese questa canzone nel 2021 e questa canzone nella Les Dance Chart dell'anno, e in quel 2021 raggiunse la quinta posizione. Momento alternativo.

Benvenuto al nostro programma. Il gruppo si chiama, guarda caso, Ravelli Go. E leggendo di tanto in tanto i commenti degli ascoltatori, a parte di quelli un po' paranoici, che vabbè, leggendo ogni tanto appunto i commenti degli ascoltatori, constato, noto, che c'è comunque tanta voglia di dischi con sonorità molto alternative, tipo quello che ho appena suonato, che era dei Two Words. Ora, Datura.

fino alla fine, anche se essendo milanese non volevo assolutamente dire fino alla fine, perché la voce di King Lucas in questa canzone secondo me è spettacolare. Era Let It Be The Night dell'anno 2000, 26 anni fa, mamma mia. Vabbè, era anche l'ultimo di questa puntata di sabato 4 luglio 2026. Non posso che ringraziare come sempre tutti voi, ovviamente ringrazio anche il mio amico Caresana. Vi aspetto tra 7 giorni, tra poco Giampiero XP. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
4: Troia, Roma, Sargisse.
5: La mostra sì è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
3: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
5: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandru, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con degli episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi. Però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
3: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia. È davvero un legame profondo con Roma.
5: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
3: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.
6: Spot. Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio, la festa d'estate Avis a Campitello di Marcaria. 4 giorni all'insegna del divertimento, musica, orchestre, DJ set e live band, stand gastronomici e spazio giovani con cocktail bar. Venerdì 10, Radio Studio Più presenta l'esclusivo music video show I Remember Yesterday con il sound 70-80 di Graziano Fanelli e la coinvolgente animazione di Alex Castellini. Dal 10 al 13 luglio, tutti alla festa d'estate Avis, presso il piazzale Scuole Medie in via Rossini 4 a Campitello di Marcaria. Info e programma online e sui social.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvagni and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzadro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Festa in via Fontane a Roverbella.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Da giovedì 9 a lunedì 13 luglio torna la Sagra di Santa Lucia di Pescantina. 5 giorni di festa con DJ set, orchestre, live band e stand gastronomici. Venerdì 10, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound 80-90 di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Lunedì 13, gran finale con spettacolo pirotecnico. Dal 9 al 13 luglio, tutti alla Sagra di Santa Lucia di Pescantina. Per info e programma sui social digita Sagra di Santa Lucia, in collaborazione con Tecnovap Pescantina, Ecos Service e Casa Ideale, Edil Domegliara, Francesco Vassanelli giardiniere.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Questa

Because a good name is hard to find.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: Dal 9 al 12 luglio, la Sagra di Cerro Veronese. 4 giorni di puro divertimento, con DJ set, live band, orchestre e ottima gastronomia. Venerdì 10, Radio Studio Più accende la festa con la più bella musica dance degli anni 90. Il sound di Paro Mix DJ e l'animazione della Seal.k per ballare insieme sotto le stelle. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, tutti alla tradizionale Sagra di Cerro Veronese. Info online e sui social, Proloco Cerro Veronese.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
2: Media partner dell'estate,
1: Radio Studio Più,
2: la dance station d'Italia.
3: Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Dal 9 al 12 luglio a Roverbella, Rover Beer 2026. Giovedì 9, party 70-80, DJ Mickey Garzilli. Venerdì 10, Guns Celebration, Europea Tribute Band. Sabato 11, spettacolo pole dance, a seguire direttamente da Radio Studio Più Dance Time Machine 90 con Alex Castellini e Frankie Gada. Domenica 12, Simone Salvagni and the CDM Band. Tutte le sere aperitivo con DJ dalle 18.30, stand gastronomici, carne alla griglia, birra e grappe marzadro. Rover Beer 2026, dal 9 al 12 luglio, area Festa in via Fontane a Roverbella.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ofni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
4: Radio Studio Più,
5: la dance station d'Italia.
0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

0: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot.
1: Girardi pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Le prossime ore, ma anche i giorni a seguire, saranno caratterizzati da stabilità atmosferica sull'Italia, con temperature soprattutto in aumento, tanto che su buona parte del nostro paese, con l'inizio della nuova settimana, possiamo parlare di una seconda ondata di caldo. Temperature in aumento, afa anche in aumento, quindi la percezione del caldo piuttosto intenso. Si dovrà fare i conti solo con qualche piccolo intoppo rappresentato dalla coda di questo lontano fronte in marcia, che porterà soprattutto sulle Alpi orientali qualche possibile momento di instabilità. Per il resto, come detto, tempo stabile ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è

Kingdom.